0: A Radio Logos sono le ore 2 e 7 minuti.
1: Nel collegamento con Cristiano Online questa sera abbiamo Paolo Moretti che ci parlerà sulla giornata nazionale della felicità. Buon ascolto.
2: È in ascolto su Cristiani Online ma anche su Radio Logos dei pensieri che il Signore ha messo sul mio cuore seguendo l'evolversi degli eventi della settimana che è appena trascorsa. Proprio seguendo questi eventi ho scoperto una notizia che assolutamente non sapevo. E non so quanti di voi che siete in ascolto ne siete a conoscenza. Nel 2011, quindi 13 anni fa, vi è stata una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la risoluzione 66/281, con la quale i rappresentanti di tutte le nazioni del mondo lì riunite hanno proclamato il 20 marzo, quindi soltanto 4 giorni fa,

0: come la giornata internazionale della felicità. Una giornata che nell'intenzione di coloro che l'hanno istituita avrebbe dovuto ricordare a tutto il mondo quanto ognuno di noi abbia bisogno di felicità e di serenità. Come vi ho detto, era il 2011, l'anno in cui è stata presa dall'Assemblea delle Nazioni Unite questa decisione. Dall'anno successivo si è iniziato a misurare la felicità in 150 paesi, dando un punteggio, ovviamente attraverso delle interviste agli abitanti di ciascuno di questi paesi, dando un punteggio da 1 a 10. Qual è stato il risultato? L'ultimo del quale si ha notizia risale al 2022, quindi a 2000 anni fa. Secondo questa organizzazione mondiale di report sulla felicità, il paese più felice, più sereno al mondo è risultato essere per il sesto anno consecutivo la Finlandia. Al secondo posto troviamo la Danimarca e poi l'Islanda. L'Italia è al 33° posto. Ora, sicuramente sarei curioso di sapere quali sono i parametri attraverso i quali si è stabilita la felicità o l'infelicità degli abitanti di questi 150 paesi che sono stati oggetto di questa indagine, ma non è questo che mi interessa. Quello che mi ha colpito è il fatto che quest'anno è stato scelto uno slogan particolare da un'organizzazione mondiale, un'organizzazione no profit di persone provenienti da 160 paesi, incaricate proprio di applicare questa risoluzione dell'ONU. E questo slogan scelto per celebrare quest'anno la giornata internazionale della felicità è stato Felici insieme. E lo slogan è stato così spiegato. In questo momento di incertezza e di conflitti, il tema di quest'anno, appunto Felici insieme, ci ricorda che la felicità duratura deriva dal sentirsi connessi agli altri e dall'essere parte di qualcosa di più grande. Ora, sicuramente c'è qualcosa di stimolante in questo slogan, Felici, felici insieme. Dobbiamo sicuramente aggiungere però alcune domande a questo slogan. Felici insieme a chi? Felici insieme su quali basi? Felici insieme su quali scopi? Proprio pensando a queste domande, ho riscoperto, anche se questo non sarà l'oggetto particolare delle mie riflessioni questa sera, ho riscoperto proprio il valore della Chiesa, dell'essere insieme fra fratelli e sorelle. Vi ricordate il buono e piacevole di quando i fratelli sono insieme, ricordato nelle parole del Salmo 100, 133? Certo, l'essere insieme, cantare insieme, lodare insieme è un motivo di grande gioia, di grande felicità, però è un motivo che ha delle basi. Siamo insieme a chi? Siamo insieme al Signore. Siamo insieme a chi? Siamo insieme a persone, uomini e donne che hanno condiviso con noi l'esperienza meravigliosa della salvezza, che vivono insieme l'esperienza meravigliosa della libertà di accostarsi liberamente a Dio attraverso la mediazione di Gesù Cristo e di poter quindi vivere non soltanto una comunione fra persone umane, ma una comunione che le persone umane vivono attraverso la personale comunione con la persona di Dio. Poi vivere per che cosa? Con quali obiettivi? L'obiettivo di lodare, di adorare il Signore, di esprimere a Lui la propria riconoscenza. Quindi è vero, Felici insieme è uno slogan che può adattarsi anche al nostro essere figli di Dio, ma che ci ricorda anche come purtroppo felici insieme non sempre lo siamo. Non siamo felici insieme quando perdiamo di vista l'obiettivo che il Signore ha posto davanti a noi, quando magari non condividiamo pienamente il dono e la gioia della comunione, quando abbiamo delle ombre che passano nella nostra relazione fra noi e Dio. Quindi è uno slogan che possiamo fare nostro, ma è uno slogan anche che è un richiamo che ci porta ad interrogarci: siamo davvero felici quando siamo insieme? Ma proseguo. Allora, questo felici insieme, come vi dicevo, è uno slogan creato da questa associazione mondiale che agisce per non soltanto per sondare, ma anche per la felicità dei popoli, ma anche per promuovere delle azioni che in qualche modo la possano favorire. Così sono andato a curiosare qua e là sui vari programmi online che parlano della felicità, e ho tirato fuori da questa lettura almeno 14 basi sulle quali dovremmo fondare il nostro essere felici, e senza le quali, chiaramente, mancando queste basi, saremmo infelici. Quali sono queste basi? Ve le leggo commentandole proprio brevissimamente, perché non voglio dilungarmi per andare ad una conclusione più incisiva, quella che ci verrà poi dalla parola del Signore su questo tema. La prima base che viene indicata è quella di essere attivi e di essere occupati. Le persone sono felici quando si dedicano a molte attività, quando cioè hanno delle attività con le quali dare valore e riempire il loro tempo. Sicuramente questo è un buon principio anche per noi figli di Dio. Quando noi ci giriamo le dita fra le mani e non sappiamo che cosa fare, è veramente una cosa seria, anche perché perdiamo di vista la nostra identità di servitori, di testimoni dell'Evangelo alla quale il Signore ci chiama. Seconda base indicata in questi diversi programmi che, come vi ho detto, ho considerato: passare più tempo socializzando, cioè passare più tempo stando insieme agli altri. Di questo ho già parlato qualche momento fa. Sicuramente per noi figli di Dio, se la socializzazione ha come base la comunione che godiamo insieme nella persona di Cristo, non può che essere una base di grande gioia, di grande felicità. Terza base: essere produttivi svolgendo attività che abbiano un significato. E qui uno psicologo ha scritto che le persone sono felici quando si organizzano bene, quando non rimandano al giorno dopo compiti e servizi che possono svolgere ora, quando sono efficienti, quando pianificano progetti sia a breve che a lungo termine. E anche questa è un'indicazione molto bella, che si può adattare al nostro cammino e al nostro servizio come credenti. Organizzarsi bene, non rimandare al domani quello che possiamo fare oggi, cercare di essere efficienti nel nostro servizio, avere dei progetti, degli obiettivi a breve termine o a lungo termine da realizzare nel nostro servizio. In questo contesto, una persona felice si dice che è anche una persona che sa organizzarsi, davvero davvero bene. Quindi ricordiamo anche questo principio. Quinto principio: smettere di preoccuparsi. Più tempo si dedica alle preoccupazioni e meno si sarà felici. Quindi se noi ci fermiamo a pensare sulle preoccupazioni, questo pensiero che finirà con irrodere la nostra mente e i nostri sentimenti, non potrà che creare un sentimento di ansia e di infelicità nella nostra vita. E anche questo è vero, per questo troviamo in tanti passi della Bibbia l'invito a cullarci fra le braccia del Signore, a lasciarci trasportare da Lui, a fare di Lui il nostro buon pastore che ci guida lungo paschi erbosi, a fare di Lui colui sul quale gettiamo i nostri pesi, le nostre preoccupazioni. Ma su questo tornerò un momento più avanti. Una sesta base della felicità consiste nel ridimensionare le proprie aspettative e le proprie aspirazioni. Anche questo è molto interessante. Quando delle persone hanno delle aspirazioni eccessive di grandezza, di ricchezza, quando hanno delle aspettative eccessivamente elevate che vanno ben al di là delle loro possibilità e delle loro capacità, finiscono per generare con queste aspettative elevate e con queste aspirazioni troppo alte, finiscono per generare nel loro intimo, nella loro mente, frustrazione, delusione. Quindi quando le nostre aspirazioni, le nostre aspettative di vita sono in linea con le nostre potenzialità, è più probabile essere soddisfatti. E questo ci ricorda come sia importante l'invito che il Signore ci fa alla sobrietà, all'essere sobri, cioè a non avere aspirazioni troppo alte sulla terra, ad averne, come sappiamo e come vedremo, ben altre, ben più importanti, quelle che sono eterne. Una settima base che viene indicata in questi, come ho detto, in questi siti di psicologi e psicoterapeuti, una settima base è quella di sviluppare pensieri ottimistici e positivi. Un atteggiamento ottimista aiuta la felicità. Qui mi è difficile esprimermi perché, soprattutto guardando al contesto del mondo nel quale viviamo, non so davvero che cosa significhi e come si possa soprattutto sviluppare come si possano sviluppare pensieri ottimistici e positivi. Un'altra base è lavorare in noi stessi per una sana personalità. Il grande processo di cui oggi tanto si parla nel mondo del lavoro, nel mondo dello studio, nel mondo delle relazioni sociali, l'autostima. Avere stima di se stessi, saper costruire una personalità sana. Quando per l'essere sana non si intende una personalità fondata su valori etici, quindi su valori morali, su principi che davvero hanno un senso, hanno un significato, hanno una loro prospettiva, ma si parla piuttosto di una personalità con la quale convivere, vivere bene con noi stessi, autostimarci. E qui ci allontaniamo piuttosto da quello che il Signore ci indica come strategia per la felicità nella sua parola. Decimo punto, sviluppare una personalità socievole. E questo è possibile. L'isolarsi non è contemplato neppure nella vita cristiana. Il credente che vive solo non sta rispecchiando il progetto di Dio per lui. Quando una persona accetta il Signore Gesù e lo fa suo Signore e suo Salvatore, viene inserito contestualmente nella grande società di rinnovati, di nati di nuovo che è la Chiesa. Quindi la felicità dipende proprio dallo sviluppare una personalità di relazioni, una personalità socievole. E chi meglio di un figlio o di una figlia di Dio, inserito da Dio accanto a fratelli e sorelle, può sviluppare una personalità socievole? Poi ci sono altri tre punti. Eliminare sentimenti negativi e problemi. La strategia di più inefficace per eliminare problemi e pensieri, sentimenti negativi, è quella di far finta di niente, di mettere da parte problemi che poi ritornano a galla. Invece è importante, e qui ho trovato in tanti siti di psicologi una frase molto interessata, è importante quando si hanno problemi richiedere un aiuto professionale, richiedere un aiuto esterno per eliminarli. Non è una strategia sicuramente sbagliata. Non soltanto dobbiamo rivolgerci al Signore, ma il Signore ha posto accanto a noi fratelli, sorelle con doni che possono aiutarci. Quindi cercare anche nell'aiuto che può venire a noi da altri, di eliminare sentimenti e situazioni problematiche negative, è sicuramente una strategia efficace. Una penultima base: la fonte principale di felicità sono i rapporti intimi. Le relazioni intime sono molto importanti per la felicità, e fra queste la relazione coniugale, la relazione fra marito e moglie, riveste un ruolo particolare. E proprio perché questa relazione, proprio perché le relazioni intime sono base di felicità, quando queste relazioni si interrompono, si hanno espressioni massime di infelicità, fino alle tragedie drammatiche familiari che tutti purtroppo conosciamo. Poi c'è un'ultima indicazione, piuttosto singolare, ma che mi fa sorridere, ma che comprendo. Fondamentale è frequentare persone positive, non persone musone, perché il buon umore è contagioso, così come è contagioso il cattivo umore. E anche questo è vero. Se io sto accanto a una persona triste, anche se, come vi ho detto, soprattutto l'utilizzo dell'aggettivo musone, che viene usato in più siti dedicati alla psicologia della felicità, mi fa sorridere, anche questo, dicevo, è vero, perché trovarsi accanto a persone che sono sempre di pessimo umore non è che ci attira, non è che ci rende felici. E trovarci accanto a persone ottimiste, positive, non sicuramente alle persone, ai pagliacci, ai comici, a quelli che sanno distrarre con barzellette, a volte anche di cattivo contenuto e di pessimo gusto, la tristezza degli altri. Ma fra queste basi mi ha colpito una cosa importante. Non so se ha colpito anche a voi, se siete riusciti in questo mio, purtroppo per il tempo che mi ha dedicato, in questo mio scorrere veloce, se siete riusciti a seguirmi. C'è una parola importante che manca. Sapete qual è questa parola? La parola è la parola amore. Allora, proprio da questa considerazione sono risalito al concetto di felicità. Che cos'è la felicità? Qualsiasi vocabolario della lingua italiana vi dirà che la felicità è lo stato d'animo che si prova quando i nostri bisogni sono soddisfatti e quando i nostri desideri sono esauditi. Allora mi sono chiesto: ma quali sono i bisogni per i quali noi desideriamo soddisfazione? E quali sono i desideri che vorremmo vedere esauditi? Ecco, il bisogno maggiore che ognuno di noi ha è il bisogno di amore, è il bisogno di attenzione, è il bisogno di essere considerato, è il bisogno di essere stimato, è il bisogno di essere valorizzato. È il desiderio maggiore, quindi, che è molto simile, ovviamente, perché di solito si desidera quello di cui si ha bisogno, quindi il limite fra desiderio e bisogno è piuttosto impalmabile, è impalpabile, scusate, è piuttosto sottile. Allora, anche il desiderio è quello di trovare amore, di trovare considerazione. Ora, è la parola del Signore che ci indica, presentandoci Dio come un Dio di amore, che ci indica proprio qual è il nostro vero bisogno. Ecco che la parola di Dio esprime il suo valore non soltanto perché ci dà la soluzione, la strategia per trovare la vera felicità, ma esprime il suo valore anche perché ci indica qual è il vero bisogno di cui che abbiamo il desiderio di vedere soddisfatto. Il vero bisogno è il bisogno di amore. Non c'è ricchezza, non c'è salute, non c'è circostanza, non c'è situazione che possa sostituire l'amore. Allora mi sono venuti in modo particolare alla mente due testi che nel tempo, scorrendo le pagine della parola del Signore, mi hanno parlato. Il primo lo troviamo al capitolo 7 del libro di Geremia, versetto 23. Ascoltate la mia voce, sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Camminate in tutte le vie che io vi prescrivo, affinché siate felici. Allora, da dove parte il desiderio di Dio di farci ascoltare la sua voce? Da dove parte il desiderio di Dio di indicarci delle vie sulle quali camminare? Partono entrambe dal suo amore. Dio ci parla perché ci ama. Dio ci indica le strade giuste sulle quali camminare perché ci ama. Allora io scopro da quel affinché siate felici, ascoltate la mia voce affinché siate felici, camminate sulle vie che io vi prescrivo affinché siate felici. Io capisco che Dio mi indica che nel suo amore, che la mia felicità è basata, deve essere basata sull'ascoltare la sua voce attraverso, che mi parla attraverso la sua parola e sul camminare nelle vie che lui mi prescrive. Poi c'è un altro testo che mi commuove ogni volta in cui lo leggo, pensando soprattutto al fatto che quando scrisse queste parole l'Apostolo Paolo si trovava quasi sicuramente nella prima fase del suo soggiorno romano agli arresti domiciliari, quindi aveva una certa libertà di ricevere i fratelli, come sappiamo, nella sua casa, ma non poteva muoversi, era privato del dono della libertà. E l'Apostolo Paolo, in questa situazione, capitolo 4 della lettera ai Filippesi, versetti 5 a 8, esortò i credenti di Filippi con questa con questo fermo imperativo: rallegratevi sempre, non rallegratevi qualche volta quando ne avete voglia, quando le situazioni sono favorevoli. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Cioè, non dimenticando quello che già avete avuto da Dio. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui qualche virtù e qualche lode siano oggetto dei vostri pensieri. Di quale felicità ci parla l'Apostolo Paolo? A quale felicità sta pensando nell'esortarci, e lo Spirito Santo attraverso di lui esorta quindi anche noi questa sera, non solo i credenti di Filippi 2000 anni fa, nell'esortarci a rallegrarci. Ci parla di una felicità che non è condizionata dalle circostanze. Sono prigioniero, ma sono felice. Ci parla di una felicità che non è condizionata dalle circostanze perché? Perché è basata sul Signore, sulla presenza divina. Rallegratevi nel Signore. Non rallegratevi ascoltando gli amici, ascoltando persone, avendo vicino persone di buon umore. Non rallegratevi perché la salute va bene, il portafoglio va bene, le cose vanno bene. No, rallegratevi nel Signore. È la presenza del Signore, il dono dei suoi valori, delle sue ricchezze, che deve essere la base della nostra felicità. Ancora, una vera felicità è una felicità basata sulla preghiera, sul rapporto con Dio, sul far conoscere quello di cui ho bisogno a Dio ed affidarmi a Lui con piena fiducia. Una vera felicità ancora è basata sulla pace del cuore, sulla pace di Dio che custodisce i nostri cuori, quindi i nostri sentimenti, le nostre emozioni e i nostri pensieri, quindi la nostra mente. E infine questo testo ci ricorda che una vera felicità è basata su pensieri positivi della mente, cose buone, cose onorevoli, cose giuste, cose pure, cose amabili, cose di buona fama, cose nelle quali vi è qualche virtù e qualche lode. Pensieri positivi che si trasformano in azioni positive. Per la grazia del Signore io sono cresciuto in una famiglia nella quale i miei genitori erano già figlia, la mamma, e figlio, il babbo di Dio. E fin dall'infanzia ho sentito soprattutto la mamma, che amava cantare mentre faceva le faccende in casa, ho sentito tre canti che mi hanno colpito in particolare, e soprattutto per il tema che questi canti sviluppano. Ho con me un innario, e il primo di questi canti è stato scritto da Rossetti, un magnifico poeta del XIX secolo, Teodorico Pietro Cola Rossetti, diventato credente, che ha messo la sua vena, la sua cultura poetica, la sua capacità poetica al servizio della Chiesa. E in un canto che ha per titolo O son si beato, il coro ripete per ben cinque volte, perché sono cinque le strofe di questo canto, son si felice. Perché son si felice? Ecco che ritorniamo al concetto di cui vi parlavo. Son si felice che Gesù m'ama. E poi ripete, sì, Gesù mi ama, sì, Gesù mi ama. Son si felice che Gesù mi ama, Gesù mi ama, Gesù mi ama. La felicità è frutto dell'amore. E quando noi abbiamo conosciuto l'amore di Gesù, quale più straordinario amore, a quale amore potremmo paragonare l'amore di Gesù? A nessun altro amore, perché se noi abbiamo conosciuto anche nelle relazioni con gli altri l'amore, noi amiamo perché Gesù ci ha amati per primo. E il Rossetti nelle cinque strofe percorre un po' il suo cammino. Sono felice che il Padre Celeste in ogni suo detto, in ogni sua parola, mi parla d'amore. O cose stupende rivela il Signore. Quindi sono felice perché ho la parola di Dio, perché posso ascoltarla. Talor non ci penso e smarrisco la via, eppure Egli ama e mi invita al riposo. Quindi anche quando mi perdo, io so che posso confidare in un buon pastore che viene a cercarmi e a riportarmi sulla strada. E poi parla del destino eterno che rende vera e concreta la felicità dei credenti. Nel dì che il Signore vedrò nella gloria, udrà dal mio cuore quest'inno soltanto. Oh, questo in eterno sia sempre il mio canto. Esulta, alma mia, perché ti ama Gesù. E poi ripete nella quarta strofa: ehi mamma, ed amore mi parla dal cielo, è amor che lo spinse a chiamarmi per voce, è amor che lo spinse a morir sulla croce, o amore celeste, amore di Gesù. Un amore straordinario, la felicità, sonsi felice perché Gesù mi ama. E anche Satana fugge confuso e dirato udendo il mio canto: sì, mamma Gesù. Poi c'è un altro canto scritto dai fratelli Arnera, che dall'Italia si trasferirono sulla Costa Azzurra, dando vita a quella splendida realtà che è l'Assemblea dei Fratelli di Cannes la Bocca. Felicità cantiamo è il titolo di questo canto. Si ispira sicuramente a quei salmi nei quali si parla del cantare a Dio con gioia per i suoi doni. Venite a me con gioia, cantate, gridate al Signore con gioia. Quante volte troviamo questa espressione? E come figli e figli di Dio davvero possiamo cantare la nostra felicità perché Gesù ci ama. E poi c'è un terzo canto che è stato scritto da un'autrice che il Signore mi ha dato la gioia, prima che egli la chiamasse alla sua presenza, di conoscere personalmente, Vittorina Lella, una cara sorella dell'Assemblea di Torino Via Virle, insegnante di lettere, poetessa, autrice anche di raccolte di poesie. Ha scritto pensando sicuramente a quello che l'Apostolo Paolo ha scritto ai Filippesi, lo ha scritto in versi. E vorrei avviarmi alla conclusione di queste riflessioni di questa sera proprio con questo canto. Rallegrati in Gesù, tu che del Salvatore conosci le virtù e l'infinito amore. Quindi possiamo rallegrarci, possiamo vivere la felicità dopo aver conosciuto l'infinito amore del Salvatore. Gioisci nel Signore, è vinta ormai la morte, e il Cristo, il vincitor del ciel, t'aprì le porte. Rallegrati di cuor, sii pieno d'allegrezza, riguarda il Cristo ignor e dalla sua ricchezza. Diamo gloria al Salvator coi più gioiosi accenti, è degno d'ogni onor colui che ci ha redenti. E queste quattro strofe sono accompagnate alla conclusione di ciascuna dalle parole del coro: sì, nel Signor esulti sempre il cuor, sia lieto e canti ognor. Sì, nel Signor esulti sempre il cuor. Ora abbiamo le indicazioni necessarie per costruire non una giornata internazionale dedicata al bisogno della felicità, ma 365 giornate personali vissute nella felicità, avendo visto nell'amore di Cristo soddisfatto ogni nostro bisogno. E queste giornate saranno vissute nella felicità se ascolteremo la voce del Signore, se cammineremo nelle sue vie, se non ci lasceremo condizionare da quello che accade intorno a noi, ma solo dalla presenza della persona che vive in noi, perché è una presenza che ci ricorda che siamo frutto, siamo oggetto quotidiano del suo amore e delle sue cure. Vivremo 365 giornate di felicità se saremo capaci di vivere la comunione nella preghiera con colui che è la fonte della nostra gioia, e se avremo come oggetto dei nostri pensieri e di conseguenza delle nostre azioni soltanto valori positivi. Rallegriamoci in Gesù, giornata internazionale della felicità, ma sì, intenzioni umane sicuramente lodevoli, ma la giornata, le giornate 365 all'anno della felicità vera, personale, sono quelle che il Signore Gesù ci permette di vivere, avendo conosciuto e conoscendo in ognuna di queste giornate la realtà del suo amore e della sua cura per noi. Amen.
1: Giornata nazionale della felicità è quello su cui ci ha parlato Paolo Moretti questa sera nel collegamento con Cristiano Online. Paolo Moretti da Anghiari, provincia di Arezzo, nel collegamento appunto con Cristiano Online. Tema generale naturalmente di questi programmi: osservatorio sul mondo. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

gentili ascoltatrici e ascoltatori, siamo di nuovo insieme e questo ci rallegra molto per proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Dal capitolo 14 il nostro testo è costituito dai versetti da 8 a 11. Prego, Patrizia.

Filippo gli disse: «Signore, mostraci il Padre, ci basta». Gesù gli disse: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici: mostraci il Padre? Non credi tu che io sono il Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. Credetemi, io sono il Padre e il Padre è in me. Se no, credete a causa di quelle opere stesse».

0: Il nostro testo è costituito dalla risposta di Gesù alla domanda di Filippo. Prima era stata la volta di Tommaso a manifestare i suoi dubbi, poi anche Filippo entrò nella conversazione manifestando non solo la propria ignoranza spirituale, ma principalmente la sua difficoltà a credere. Il rimprovero di Gesù fu dolce. Si rivolse in un primo tempo a questo suo discepolo, ma poi si indirizzò anche a tutti gli altri. Filippo era di Betsaida e fu uno dei primi seguaci del Maestro, tanto convinto da parlarne a Natanaele perché anche lui si aggiungesse alla compagnia di Gesù. Tuttavia, diverse perplessità trovarono stanza nel suo cuore e queste manifestò apertamente al Signore. La risposta di Gesù, gentile e articolata, tentò di condurre Filippo e i suoi colleghi al ragionamento e da questo alla fede. Prima parlò del tempo trascorso insieme, precisando che era stato lui, Gesù, a voler stare con loro. Questo lungo periodo di vicinanza, di condivisione della vita, doveva avere prodotto una profonda conoscenza reciproca che avrebbe dovuto allontanare ogni dubbio ed ogni perplessità. Inoltre, Gesù si era sempre dichiarato il Figlio di Dio, uno con il Padre. Aveva annunciata una dottrina che asseriva proveniente da Dio e aveva operato miracoli per la potenza divina. Gesù mostrò con questi esempi quanto fosse stato coerente, cioè strettamente unita alla realtà e alle sue dichiarazioni, la sua vita. E tutto questo costituiva una prova, una conferma, non solo della sua correttezza, della sua serietà ed onestà, ma principalmente della sua verità, della sua santità e della sua divinità. Il Signore sembrò chiedere a Filippo e un po' anche a se stesso: perché mai le prove che gli aveva fornito così abbondantemente non avessero inciso a sufficienza nella vita dei discepoli? Le sue parole ponevano in luce la sua coerenza e richiamavano i discepoli ad essere a loro volta coerenti con le scelte fatte a suo tempo. A questo fine, egli ricordò le basi su cui avevano fondato e potevano rifondare la loro fede. Può succedere che il nemico di Dio, che è anche il nemico delle nostre anime, faccia sorgere dei dubbi che incrinano la nostra fede. Possono avvenire dei momenti di crisi spirituale. Ma se questo avviene, non lasciamoci spaventare, perché Gesù ci è vicino. E ci è vicino con la sua somma pazienza, con la sua dolcezza, ricordandoci i valori su cui si fonda la nostra fede, rinnovando il nostro rapporto con Lui e facendoci riprendere il cammino con nuove forze e nuovo entusiasmo, anche se ci troviamo fra tante difficoltà e fra tante sofferenze. Lo avete già sperimentato?
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 58 minuti.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
6: Ciao, di recente è stato pubblicato in francese un libro scritto da un monaco buddista intitolato Gesù e Buddha sono fratelli. Non voglio fare un riassunto del contenuto di questo libricino, vorrei semplicemente mettervi al corrente di una frase in particolare che si trova a pagina 45 di questo libricino che la dice lunga sulla fratellanza, diciamo, sulla familiarità, sul fatto che Gesù e Buddha siano effettivamente imparentati. Cito testualmente le parole di questo monaco. L'immagine più spesso rappresentata di Gesù è quella della croce. Ed è un'immagine che mi fa molta pena perché non esprime né gioia né pace. A mio avviso, questo non rende giustizia a Gesù. Io spero che i nostri amici cristiani sappiano rappresentare Gesù anche in un altro modo, per esempio seduto nella classica posizione del loto o nella posizione di meditazione. Allora sì che si potrebbe sentire la pace e la gioia penetrare nel nostro cuore contemplando Gesù. È un semplice suggerimento il mio. Beh, a mio parere invece questo suggerimento andrebbe rinviato al mittente con tanti ringraziamenti. Voler fare a meno della croce non è un'idea nuova per quanto riguarda il confronto con la fede cristiana. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
7: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: dimenticarsi di noi. Lui continua ad amarci nonostante il nostro egoismo e non viene mai meno alle sue promesse per la nostra vita. Dio ci guarda attraverso Gesù. Per mezzo di quel sacrificio la sua misericordia si rinnova ogni giorno. Caro ascoltatore, perché non provi a ricambiare l'amore di Dio? Come? Parla con Lui. Digli che lo ami, ringrazialo, mettilo alla prova e vedrai come Lui risponderà ad ogni tuo bisogno. Dio è l'amore perfetto.
1: Cari all'ascolto, mi rattrista veramente tanto pensare che sia la terra di Israele, ma la Giudea in modo particolare, non abbiano riconosciuto Gesù come il Messia preannunciato dalle Scritture. Le autorità religiose del tempo e il popolo attendevano un liberatore politico e militare che fosse capace di sconfiggere l'occupazione romana e restaurare il regno di Israele. Non si aspettavano di certo un Messia sconfitto e appeso ad una croce, figura veramente incompatibile con la gloriosa potenza di Dio, di cui peraltro loro avevano sentito raccontare dai primi 5 libri della Bibbia, quelli conosciuti come Torah. Il Vangelo di Giovanni al capitolo 1 ci dice che Gesù è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Che tristezza! Gesù ha provato il rifiuto e il disprezzo, ha pianto su Gerusalemme dicendo: quante volte ho voluto raccogliere i tuoi pulcini come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, ma voi non avete voluto. E ancora oggi il mondo respinge Gesù e quel sacrificio d'amore compiuto per tutta l'umanità. Eppure il Vangelo di Giovanni al capitolo 3 continua a tuonare così: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. E continua dicendo: Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. L'amore di Dio ancora oggi è rimasto lo stesso. Come risponderemo a questo grande amore? Penso che sia una domanda sulla quale tutti noi dovremmo dare una risposta. Vi mando un abbraccio e vi auguro buona giornata.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.
1: A Radio Logos sono le ore 4 e 22 minuti.
2: Qui su RWS Accendi la Speranza, amici cari, non ci facciamo mai mancare nulla. Oggi a Parole al Vento le scomparse, ispirati da una riflessione su un articolo di Alessandro D'Avenia. Allora 800 098 650 il numero verde, lo conosciamo a memoria, oppure 348 222 72 94. Si parte da una notizia, come sempre si parte da lì. Una notizia sul paradosso di un'epoca che scambia la vita per un software da ottimizzare. Quindi ecco, buongiorno a tutti. Alessandro D'Avenia ne scrive e vorrei partire proprio da un'immagine che ci sbatte in faccia la realtà. Due ragazzi che decidono di uscire di scena proprio mentre a due passi altri loro coetanei recitano la tragedia greca. È un paradosso atroce. Viviamo infatti in un contesto che ci ha insegnato a trattare i giovani come computer. Se il software della scuola o della famiglia va in crash, pensiamo basti un reset e via. L'essere umano però non è un hardware, è un'opera aperta. Oggi educhiamo a funzionare anziché a esistere, scrive D'Avenia. È un professore, diventando esperti di prestazioni e analfabeti di senso, cioè senza senso. Ripetiamo a memoria, come vogliono i docenti, le lezioni, ma il senso? Se un tredicenne si sente stanco fino a lasciarsi andare e non è un problema di voti, ci sono stati dei casi di cronaca, È un problema di gravità. Il peso delle aspettative è diventato più forte della spinta vitale. Forse dovremmo smetterla di chiedere cosa vuoi fare e iniziare a domandare chi senti di essere. Tra un oggetto che si rompe e un soggetto che si trasforma c'è tutta la differenza tra la morte e la vita. E allora spegniamo l'ansia da rendimento per qualche minuto, consiglia Davenia. La prima canzone, infatti, della scaletta di oggi comincia proprio a vibrare in sottofondo, Ryan Stevenson, Blinded. E restate con noi, perché tra queste note e la prossima parola c'è un filo che non si spezza. Ed ecco qui, acchiappiamoci di nuovo. Eravamo rimasti, vi ricordate, sicuramente a quel confine sottile tra l'essere produttivi ed essere vivi. Stiamo parlando soprattutto dei giovani, assieme ad Alessandro Davenia, che scrive Le scomparse, no? Ci sono coloro che compaiono in una commedia o in una tragedia e coloro che invece decidono di scomparire. E subito ci è arrivato il commento di un ascoltatore che ci scrive: basta con questo pessimismo sui giovani, a 20 anni sapevo già cosa fare, oggi sono troppo fragili, frangibili addirittura, c'è scritto sullo scatolone. Caro amico, Aldo, sì, ecco, la fragilità però non è un difetto di fabbrica, No. È piuttosto la condizione del materiale, del vetro, per esempio, che è molto fragile. Se colpito bene, però, lo stesso materiale fragile suona. Hai mai provato a suonare con una forchetta sul bicchiere? Beh, il punto dunque credo sia un altro, vada spostato dalla fragilità. Perché, dice Davenia, ci dimentichiamo del nostro daimon. Da un punto di vista greco, no? Quella voce interiore socratica che ci ricorda chi siamo davvero. E questa spesso è soffocata dal rumore bianco dei social o dei manuali di istruzione, no? Di istruzione, ma anche distruzione tutto attaccato. Beh, le piante non crescono perché le tiriamo verso l'alto per le foglie, scrive Davenia, che sicuramente ha il pollice verde, ma perché le mettiamo a dimora nel terreno giusto, con la luce giusta, con l'umidità giusta. Quindi educare non significa riempire un secchio, ma accendere un fuoco. Guardate che è una distinzione veramente forte, eh? Educare non significa riempire un secchio di informazioni, ma accendere un fuoco dentro. Chi non trova il proprio ritmo interiore finirà sempre per ballare la musica di qualcun altro. Brutto ballare la musica di qualcun altro. A me piace il funky, ad esempio. Mettermi a ballare il tango mi metterei veramente in difficoltà, però se il professore vuole, se la società vuole, ballerò anche il tango e mi prenderò le scarpe strette e la brillantina pur non avendo più capelli. Beh, chi non trova il proprio ritmo interiore finirà sempre per ballare la musica di qualcun altro. Beh, a proposito di musica, Irene Grandi, Lasciala andare, ma lasciala andare, ha ritmo perfetto per trovare il passo giusto. Ascoltate con attenzione, ci sentiamo tra poco. E lasciamo andare anche il nostro argomento, no, lo riprendiamo perché Le scomparse è un articolo che mi ha colpito particolarmente sul Corriere della Sera a cura di Alessandro Davenia, questo professore del quale ci deliziamo spesso di prendere spunto, perché ecco, lo ritrovo veramente adatto al target di RWS, al target di Parole al Vento, molto intelligente, carino, profondo anche, analizza il senso delle parole. Allora, riprendiamo dal blocco precedente, che parlavamo di ritmi interiori e di voci soffocate. Non si può ballare la musica di un altro, dobbiamo trovare la nostra musica da ballare. E un altro ascoltatore ci scrive giustamente, sì, il daimon, perché avevamo parlato del daimon, cioè questa cosa, quella voce interiore socratica che ci ricorda chi siamo, no? Allora, il daimon, le piante, i giardinieri, avevamo accennato del fatto che nessuno costringe una pianta a crescere prendendola per le foglie come si farebbe con le orecchie di un bimbo per tirarlo verso su, ma la realtà là fuori è una giungla, dice. È cruda. Massimo, Torino. La realtà è una giungla, è cruda. È come darti torto. Ed è per questo, forse, che le nuove generazioni cercano la verità nei luoghi più spigolosi. Nella musica e nelle parole di artisti crudi, come dici tu, diretti, che preferiscono il dolore autentico alla felicità di plastica confezionata da noi adulti. C'è però, secondo Davenia, una spiritualità pazzesca in chi grida la propria voglia di esistere anche magari sbagliando strada, pur di non sembrare una comparsa finta. Ricordo che il tema è la scomparsa o le scomparse, che sono il contrario della comparsa in un film. Dio, o comunque vogliate chiamarlo lo spazio dell'assoluto, non è un vigile urbano, scrive Davenia, che ti fa la multa per divieto di sosta, ma il permesso radicale di coincidere con te stesso anche a costo di scottarti. Ecco la voce interiore. La canzone che sta per partire, Grata, ha esattamente questa energia, brucia, viva, non finge di scaldare, godetevela tutta. Siamo a metà più o meno del nostro percorso, amici cari, e le vostre reazioni continuano ad arrivare. Io ne prendo alcune, nessuno si offenda. C'è chi ci manda un messaggio dicendo: sì, vabbè, la musica di oggi, ma ai miei tempi c'erano i classici. Quelli sì che erano bei tempi, quella sì che era musica che salvava. Effettivamente, però, abbiamo ascoltato una canzone del 1996, sarà l'Aurora, no? E quindi non so di quali tempi tu stia parlando. Non penso tu ti stia così interessando dei tempi nei quali andava il Charleston o chissà cosa. Beh, la bellezza è però che i classici e l'oggi, ecco, l'attualità, non sono nemici, perché si toccano. Pensate, per esempio, a grandi attori o artisti che da ragazzi erano adolescenti sconquassati, no? O balbuzienti addirittura. Cosa li ha salvati? Beh, non un programma ministeriale freddo, stiamo parlando di scuola, con Alessandro Davenia, educatore, che scrive sul Corriere della Sera, e scrive dei libri bellissimi. Non un programma ministeriale, ripeto, freddo, ma un professore che si è commosso leggendo una pagina antica. Davenia è appassionato di epica. È la teoria della risonanza, dice: se io vibro per qualcosa, anche chi mi sta vicino inizia a vibrare. Bella, no? Non è un'eco passiva, chiarisce, è musica viva. La scuola, la famiglia, la vita non sono le mura in cui stiamo, sono gli sguardi che ci cambiano i connotati. Se chi ci educa ha spento la musica dentro, a me è successo di avere dei docenti stonati, diciamo così, come puoi pretendere che noi impariamo a ballare? Se non ti suona la musica dentro, come puoi pretendere che i tuoi studenti, le persone delle quali ti dedichi all'educazione, imparino a ballare? Bentornati a chi si dovesse mettere in ascolto adesso, ben trovati. Beh, stiamo cucendo insieme una riflessione che parte da lontano e arriva, io credo, dritta al cuore di ciò che non va. Ecco, belle parole, ma sono eccezioni, gli altri restano soli e incompresi, il pessimismo cosmico degli ascoltatori di RWS, dobbiamo accendere la speranza? Beh, accendiamola. Beh, e qui tocchiamo quindi un pezzo dell'emergenza vera segnalata da Alessandro Davenia. Non sono i ragazzi a essere difettosi, quelli che sono scomparsi, che vogliono recitare il ruolo della scomparsa. Non sono i ragazzi ad essere difettosi, ne è convinto questo insegnante. Siamo noi adulti, dice, a essere diventati pericolosamente cinici. Spacciamo il nostro pessimismo per realismo, no? E togliamo l'ossigeno a chi prova a spiccare il volo. Io sono uno specialista di questo, sono davvero cinico, disilluso. Beh, siamo come i vecchi tiranni, dice Davenia, i tiranni della tragedia greca, che dicono ai giovani di andarsene nel regno dei morti se vogliono davvero amare fuori dagli schemi. Beh, il cinismo, però, mi piace questa idea, è la ruggine dell'anima, quindi una bella sorsata di minio o di antiruggine non farebbe male a noi adulti disillusi. Dice Davenia, se non testimoniamo che vivere è un'avventura che merita rischio, ogni sforzo di un giovane sembrerà inutile. E quindi la musica che arriva adesso, Tracy Chapman, Baby Can I Hold You, ha addosso una malinconia luminosa, perfetta, ecco, per rimettere in circolo un po' di speranza pulita. Quindi ascoltiamola con il cuore aperto, sperando che possa portar via, queste note possano portar via un pochettino di ruggine. Siamo arrivati all'ultimo miglio di questo nostro viaggio radiofonico intenso, fatto di silenzi, sospiri, voci, rotture, rinascite addirittura. Abbiamo parlato di uscite di scena tragiche, succede fra gli adolescenti, bisogna stare attenti, di giardinieri dell'anima, di ribellioni in musica e del cinismo contagioso di noi adulti, che insomma siamo veramente urticanti certe volte. Siccome a noi non è andata come desideravamo, tarpiamo le ali all'entusiasmo giovanile. Però il filo rosso che ci ha tenuti legati, io credo, fin qui è uno solo: la necessità di sentirsi soggetti di possibilità. Bella come definizione, eh? Soggetti di possibilità. Traggo queste riflessioni da Alessandro Davenia. Non oggetti passivi di aspettativa, ma soggetti di possibilità. La vita, infatti, non è una finta laurea così dimostrata su un curriculum vitae perfetto da esibire, magari per sentirci amati, applauditi anche. La vita è una verità scomoda da incarnare anche quando fa male. Antigone, perché insomma Davenia piace l'epica, Antigone ci ha insegnato che si può morire per amore della propria coscienza. Ma oggi troppi ragazzi si sentono sparire, la scomparsa appunto, perché la loro voce viene soffocata da standard disumani, da aspettative illogiche. Non lasciamo dunque che le vite diventino ombre silenziose, che si dileguano. Torniamo a essere creature che creano, che sbagliano, che amano. La scaletta musicale si chiude con Seth Condrey, Re dei Reyes, Re dei Re. Ma il nostro dialogo con la vita continua anche mentre cantiamo. Quindi grazie per essere stati con noi su queste frequenze e buon proseguimento, e ci diamo appuntamento alla prossima.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ed eccoci ancora insieme con Maria, ben ritrovati, e Il libro più letto. Precisamente stiamo trattando il libro di Daniele. Daniele è un giovane che si dedica completamente al Signore. Un esempio. A te la parola, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia ancora una volta per essere all'ascolto. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato con il libro profetico di Daniele. Vi ricordo che durante il regno di Joachim, Nabucodonosor, il sovrano babilonese, marciò contro Gerusalemme verso l'anno 606 a.C. e la conquistò attorno al 604. La città però non venne distrutta, ma venne deportato il primo gruppo di prigionieri a Babilonia. Tra questi c'erano Daniele, i suoi tre compagni e migliaia di altri. Nabucodonosor prese per sé sempre il meglio dei prigionieri della nazione. Daniele e gli altri giovani deportati erano molto dotati dal punto di vista intellettivo e in grado di apprendere gli insegnamenti dei Caldei. Leggiamo ora dal versetto 6 sino all'8 di Daniele, capitolo 1. Tra di loro c'erano dei figli di Giuda: Daniele, Anania, Misael e Azaria. Il capo degli eunuchi diede loro altri nomi. A Daniele pose il nome Baldazzar, ad Anania Sadrach, a Misael Mesach e a Azaria Abednego. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Il capo degli eunuchi cambia i loro nomi ebrei e dà loro nomi pagani. A Daniele diede il nome di Baltazar, che significa adoratore di Baal, un dio pagano. Chiamò Anania Sadrach, Misael Mesach e Azaria Abednego. Questi quattro giovani uomini della Giudea sono stati scelti e non restano anonimi, ma sono identificati per nome a causa del fatto che prenderanno posizione per Dio. Se tutti questi ragazzi avessero avuto la stessa età di Daniele, direi che avrebbero avuto tutti attorno i 17 anni. Daniele era giovane, ma prende veramente posizione per Dio.

0: Sono le ore 8 e 18 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Essenza di River. Nella canzone che vi presento oggi al Disco Highlight è condensata la vita di Roberto Ioculano, in arte River. Molto apprezzato come rapper nel panorama musicale, aveva iniziato a frequentare locali e giri del settore. Quello che stava però sperimentando nel cuore era solitudine e tristezza. Pur stando a contatto con moltissime persone diverse, sentiva un vuoto nel cuore che nulla e nessuno era riuscito a colmare. Altra esperienza sperimentata è stata la dipendenza dal ricercare momenti di evasione per stare bene con se stesso, fatta di eccessi come l'alcol, le droghe, il fumo. Però quel bisogno di pace proprio non veniva soddisfatto. Il resto ve lo faccio dire direttamente da River. Il fondo. Da Elena Rubino, buon ascolto e alla prossima.
3: Non credere che fuori sia tutto bello, tanti conoscenti, anche se poi tu ti senti un fratello. La solita storia.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Essenza di River.
2: Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

Carissimi e gentilissimi amici ascoltatori, Roberto dai nostri microfoni vi augura ancora per l'edizione del 25 agosto un buongiorno e vi invita a rimanere in mia compagnia per i prossimi 10 minuti.

Musica è uno spunto di riflessione su un tema di estrema attualità. Sono questi gli ingredienti con i quali il nostro buongiorno vuole intrattenerti, come dicevo, per i prossimi 10 minuti, e quindi, dato l'esiguità del tempo a mia disposizione, desidero nuovamente di invitarti ad essere in mia compagnia.

Più volte nel corso delle nostre trasmissioni, sia mie personali del Buongiorno Mattutino che più in generale della nostra emittente, è stato fatto estremo riferimento a quello che è il senso di vuoto, il senso di angoscia dell'umanità, dell'uomo, riguardo soprattutto al suo futuro. Tant'è vero che abbiamo visto in diverse situazioni come gli uomini si rivolgono a maghi, indovini, cartomanti, nell'estremo futile e inutile tentativo di dare una risposta riguardo al futuro. Abbiamo anche altresì citato il fatto che spesso i sondaggi ci rivelano che molti italiani danno ogni giorno un'occhiata al loro oroscopo, pensando che questo li possa aiutare a fare le scelte migliori nel corso della giornata. E direi che sono molto numerosi coloro che appunto si rivolgono con fiducia a questi personaggi. Non tutti però sanno che dietro a questo c'è un grandissimo pericolo nel campo spirituale che si chiama occultismo. E proprio di questo noi andremo a parlare dopo il nostro primo stacco musicale.

Abbiamo detto che tanti italiani consultano veggenti, astrologi, cartomanti e via discorrendo. Un mondo così superstizioso che dimostra la sua più totale angoscia di fronte al futuro. Folle di creduloni sono preda di gente che ne abusa, mettendoli spesso in contatto con un dominio oscuro sul quale regna Satana, che appunto è l'occultismo. Il nostro è veramente un mondo ammalato, perché si è allontanato da Dio ricercando rimedio nel suo avversario, in Satana, attraverso l'occultismo. È vero che tanti si rivolgono nella leggere l'oroscopo sui giornali, nell'ascoltarlo per televisione e via discorrendo in buona fede, ma non sanno di essere in questo modo accalappiati dal male. A prescindere il fatto che spesso si ha a che fare con delle predizioni che non si avvereranno, non vi è certezza per coloro che si dedicano a questo tipo di pratiche. Anzi, attenzione, è un dominio che cattura e che poi tiene gli aderenti sotto la sua terribile influenza. Ci si sente delusi dalla religione? Si afferma che essa non ha mantenuto le promesse? Questo giudizio, che si sente spesso, è sommario e superficiale. Se rimanete al di fuori della fede, senza esserne coinvolti personalmente, è facile fare il processo al cristianesimo e quindi giungere a queste conclusioni. Ma se prendete Dio in parola e per fede ricevete le certezze contenute nella sua parola, la Bibbia, vi renderete conto che Dio non ha mai deluso nessuno e non deluderà neanche voi. Quindi, invece di formulare oscure e misteriose incantesimi, chiamiamoli così, imparerete a conoscere Cristo Gesù come Signore della vostra vita, scoprendo con gioia tutto ciò che ha acquistato per voi grazie al suo sacrificio sulla croce. Solo in questo modo affronterete l'avvenire senza l'angoscia, con fiducia, sapendo che Dio stesso ha preparato la strada di coloro che credono in Lui. E prima di passare ancora a un piccolo brano musicale, desidero leggervi questi due versetti tratti dal libro dei Proverbi, nella Bibbia, al capitolo 4, versetti 18 e 19, che dicono: «Il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno. La via degli increduli è come il buio, non scorgono ciò che li fa cadere».

Ed eccoci arrivati anche per quest'oggi al momento del raccoglimento insieme. Nostro Dio e Padre Celeste, grazie. Grazie perché hai voluto metterci in guardia su questo inganno di Satana, che usa tutti i mezzi leciti e non leciti per allontanare le persone dalla luce, dal binario della fede. Oroscopi, letture delle carte e qualunque altro tipo di pratica occultistica non fanno che affondare sempre più nel fango del male l'umanità. Signore, che la tua parola possa davvero essere un toccasana, affinché la nostra fede venga rivolta a te solo e non in questo genere di situazioni negative. È quello che è il nostro invito e la nostra preghiera per ogni nostro ascoltatore, nel nome di Cristo Gesù. Amen.

Il tempo è davvero scivolato via, la sigla mi induce a dover lasciare il microfono ai nostri colleghi della rete. Io ti ringrazio di essere rimasto in mia compagnia e ti invito di prendere carta e penna perché al termine della sigla avrai i nostri recapiti, perché questo è un argomento da approfondire, non trovi? Un grazie, a domani e ciao!

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle. Cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato. Un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano. Fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21, versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Logos, l'Uniradia Pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 25 agosto 2026. Dopo l'annuncio del day economico per l'Iran da parte degli Stati Uniti tramite il segretario del Tesoro americano Scott Bessent, il quale ha ufficializzato l'intenzione di Washington di colpire Teheran con sanzioni economiche senza precedenti, Islamabad ha reso noto che si sono verificati progressi significativi sulla risoluzione del conflitto tra i due paesi. Nello specifico, Pakistan e Iran starebbero discutendo del memorandum precedentemente firmato con gli Stati Uniti al fine di contribuire a risolvere la guerra in corso. A rendere nota la notizia è stato il ministro dell'interno pakistano Mohsin Naqvi con un post su X. Ho avuto un incontro molto positivo e produttivo con il presidente iraniano insieme al capo di stato maggiore delle forze armate pakistane, il maresciallo Asim Munir, ha scritto Naqvi sulla piattaforma social. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha accolto la richiesta dell'amministrazione Trump di revocare l'ordinanza di un tribunale di grado inferiore che impediva l'attuazione dell'ordine esecutivo del presidente volto a limitare il voto per corrispondenza. La decisione sembra lasciare spazio a ulteriori ricorsi legali che potrebbero impedire l'attuazione delle nuove restrizioni in tempo per le prossime elezioni di medio termine di novembre, con alcuni stati che inizieranno a inviare le schede elettorali per posta agli elettori tra poche settimane. L'ordine esecutivo di Trump, firmato a marzo, prevede che l'amministrazione crei elenchi di elettori aventi diritto e ordina al servizio postale degli Stati Uniti di consegnare le schede elettorali per posta solo alle persone presenti in tali elenchi. La Spagna ha presentato formalmente alla Commissione europea la richiesta di attivare fondi di emergenza per affrontare la crisi migratoria a Ceuta, 25 giorni dopo l'arrivo in massa di oltre 80.000 persone nell'exclave iberica in Nord Africa il 30 e il 31 luglio, delle quali la gran parte rientrata in Marocco nelle successive 48 ore. La richiesta è stata confermata da un portavoce all'agenzia Europa Press, secondo cui Bruxelles lavorerà con le autorità spagnole per valutare la situazione e determinare l'ammontare dei finanziamenti necessari. Veniamo alla cronaca italiana. Una donna di 72 anni è morta ieri a Quagliano nel Napoletano dopo essere stata ricoverata per diversi giorni in condizioni critiche a causa del virus West Nile. A rendere noto il decesso della donna è stato il sindaco del comune Raffaele De Leonardis. A nome mio e di tutta l'amministrazione comunale esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, molto nota a Quagliano, ai suoi cari e a quanti oggi piangono la sua scomparsa, ha commentato il primo cittadino che ha confermato la presenza di altri 3 contagiati del virus in città, precisando che l'amministrazione mantiene un costante confronto con le autorità sanitarie competenti. Da circa 10 giorni non abbiamo comunicazione di altri contagi. Invitiamo i cittadini a seguire le indicazioni di prevenzione già diffuse. Pestato a morte per un debito non saldato di 50 euro, sarebbe questo il movente della violenta aggressione culminata nell'omicidio del clochard Guido Roviello di 62 anni, massacrato di botte in piazza Sant'Anna in pieno centro a Caserta. E quando ricostruisce il jeep che ha convalidato il fermo del senza fissa dimora, di nazionalità romena, non ucraina come si era appreso in un primo momento, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi del 62enne deceduto in ospedale lo scorso venerdì 21 agosto. L'aborto non è un diritto, le associazioni pro vita devono entrare nei consultori e la pillola abortiva non deve essere somministrata in regime ambulatoriale o domiciliare. Roberto Vannacci mette famiglia, natalità e interruzione di gravidanza al centro del nuovo capitolo della base ideologica e programmatica di Futuro Nazionale. Non solo, il partito prevede lo stop in TV a contenuti definiti genderisti e omosessualisti e propone di riconoscere come reato universale il cambio di sesso dei minori. Infine prevede il respingimento delle direttive dell'Unione Europea, VOIT e LGBT e l'educazione militare a scuola. Una veloce perturbazione atlantica sul nord-ovest determinerà una fase di maltempo e temporali che a partire dai settori alpini si estenderà a gran parte delle restanti regioni del centro-nord. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche
giga avverse. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi un'allerta gialla per rischio temporale e rischio idrogeologico su settori di Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Lazio, nonché sull'intero territorio di Toscana, Marche e Umbria. Infine veniamo in dettaglio alle previsioni del tempo: anticiclone che torna a espandersi su tutto il paese, al mattino qualche residua precipitazione sui settori liguri centrali, più nubi sulle zone costiere della Toscana ma senza fenomeni associati. Sul resto del paese bel tempo prevalente, nel corso delle ore pomeridiane aumenteranno un po' le nubi su tutto il nord e al centro ma senza fenomeni associati, al sud tutto sole. E con il meteo chiudiamo questo notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ed eccoci ancora insieme con Maria, ben ritrovati, e Il libro più letto. Precisamente stiamo trattando il libro di Daniele. Daniele è un giovane che si dedica completamente al Signore. Un esempio. A te la parola, Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia ancora una volta per essere all'ascolto. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato con il libro profetico di Daniele. Vi ricordo che durante il regno di Joachim, Nabucodonosor, il sovrano babilonese, marciò contro Gerusalemme verso l'anno 606 a.C. e la conquistò attorno al 604. La città però non venne distrutta, ma venne deportato il primo gruppo di prigionieri a Babilonia. Tra questi c'erano Daniele e i suoi tre compagni e migliaia di altri. Nabucodonosor prese per sé sempre il meglio dei prigionieri della nazione. Daniele e gli altri giovani deportati erano molto dotati dal punto di vista intellettivo e in grado di apprendere gli insegnamenti dei Caldei. Leggiamo ora dal versetto 6 sino all'8 di Daniele, capitolo 1. Tra di loro c'erano dei figli di Giuda: Daniele, Anania, Misael e Azaria. Il capo degli eunuchi diede loro altri nomi. A Daniele pose il nome Baldazzar, ad Anania Sadrach, a Misael Mesach e a Azaria Abednego. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi.

Pochi sfuggono ai reumatismi perché le articolazioni che ci sorreggono ci permettono di camminare, di tendere le braccia, di flettere le ginocchia, prima o poi finiscono per usurarsi. E di tutto l'edificio minerale che forma il nostro scheletro, la colonna vertebrale è spesso la prima a dare l'allarme. Può trattarsi di una cervicale alla base del collo, di una infiammazione dorsale o lombare, il classico male ai reni. Sta di fatto che il dolore si impadronisce della schiena e molto spesso la diagnosi è artrosi. L'artrosi, causa di 2/3 dei casi di reumatismi, è una malattia degenerativa che inizialmente colpisce la cartilagine articolare e successivamente l'osso, la sinovia, cioè il lubrificante che permette lo scorrimento dei capi articolari, la capsula. Quando per motivi diversi la cartilagine non è più in grado di resistere alle continue sollecitazioni a cui è sottoposta durante i movimenti, si instaura l'artrosi. In pratica la cartilagine si assottiglia e si frantuma. I punti del corpo più colpiti da questa patologia sono l'anca, il ginocchio e la colonna vertebrale. Il risultato? L'articolazione, meno liscia e lubrificata, si arrugginisce e a poco i movimenti diventano dolorosi. Una volta insediata, l'artrosi non abbandona più l'articolazione, ma è possibile combattere il dolore e mettere in atto una strategia di prevenzione per evitare che il disturbo peggiori. Per combattere l'artrosi, la medicina classica utilizza soprattutto antinfiammatori e antidolorifici. Molto

efficaci a breve termine, questi farmaci però non possono essere assunti a lungo perché hanno grossi effetti collaterali, in particolare a carico dello stomaco. Gli antinfiammatori infatti stimolano le secrezioni gastriche, quindi lo stomaco finisce col non avere più difese e a lungo andare compare l'ulcera. Ma chi soffre di reumatismi sa bene che si tratta di un disturbo cronico e dunque è normale prendere per parecchio tempo delle medicine. Per evitare conseguenze poco piacevoli si può ricorrere all'omeopatia. I trattamenti omeopatici sono personalizzati e tengono conto delle condizioni fisiche del soggetto, dello stato di salute generale, delle sue abitudini e anche delle sue reazioni al tempo e al clima, un aspetto un po' trascurato dalla medicina classica. Su questo aspetto è importante però sfatare un luogo comune: il clima freddo umido sicuramente favorisce o aggrava i sintomi di un disturbo già esistente, ma non può essere la causa di malattie reumatiche, non può quindi provocare alcuna patologia. Le articolazioni punto d'incontro fra due ossa, per esempio quella del ginocchio che fa da snodo fra il femore e la tibia, permettono i movimenti e ammortizzano gli shock. All'estremità le ossa sono ricoperte da una sottile lamina di cartilagine e l'articolazione è protetta da una capsula resistente. La parete interna di questa capsula è ricoperta dalla membrana sinoviale che produce il liquido sinoviale, il lubrificante cioè dell'articolazione. In molte malattie reumatiche questa membrana non è più in grado di secernere il liquido e l'articolazione quindi si arrugginisce. A seconda del disturbo si possono proporre diversi preparati. Ecco caso per caso quali sono i più utilizzati. Per esempio la brionia, se il dolore impedisce il movimento e l'unico modo per trovare sollievo è stare a riposo, è il tipico caso della nuca bloccata o di dolori lombari che obbligano a dormire accovacciati, quindi se avete questi problemi o di questi problemi ricordatevi della brionia. Ma ricordatevi anche del Rus Toxicodendron, rimedio classico per dolori articolari dovuti a sforzi improvvisi. Al mattino si sveglia stanchi e tutti indolenziti e per sbloccare le articolazioni bisogna muoverle a poco. La ruta, per le articolazioni sottoposte a sforzi di lunga durata, per esempio quando si fanno molti chilometri a piedi con uno zaino in spalla. L'arnica, per i dolori articolari provocati da contusioni o sforzi eccessivi, è il caso tipico della schiena bloccata quando si solleva un mobile pesante, altra situazione classica quando il quarantenne che da molto tempo non tocca una racchetta fa una partita a tennis senza essere minimamente allenato. Tutti questi rimedi sono da prendere più volte al giorno, tutte le volte che compare il dolore. Prima si interviene sul meccanismo dell'infiammazione, più in fretta si arresta il dolore. In ogni caso si consiglia di rivolgersi all'omeopata. Dopo una visita approfondita, lo specialista potrà indicare il trattamento più indicato. Con le ossa ci fermiamo qui per il momento. Questo argomento interessante lo riprenderemo domani nel programma Punto d'incontro di domani. Parleremo di nuoto, carne, indispensabili per le ossa. E parleremo anche delle malattie reumatiche, con tutte le cause annesse. Parleremo anche di ginocchio, quindi appuntamento a domani, mi raccomando, non mancate.

sarò con voi naturalmente fino alla fine di questo programma, e cioè ancora un quarto d'ora, 20 minuti circa, forse un quarto d'ora.

0: Sapete a chi dobbiamo i libri come quelli che leggiamo oggigiorno? Mi spiego, non i rotoli o i manoscritti decorati da miniature come ai tempi antichi, ma i libri con tanto di pagine numerate e copertine che vengono stampati in tanti esemplari. Noi dovremmo ringraziare un tedesco di nome Johann Gutenberg, inventore dei caratteri mobili per la stampa, se oggi abbiamo tanti bei libri a portata di mano. Sapete che vi dico? I libri sono fra le cose più belle del mondo. Perché? Per tante ragioni. Sono belli da vedere perché il più delle volte hanno copertine e illustrazioni coloratissime. I titoli poi stuzzicano la curiosità. Per me aprire un libro nuovo è un momento eccitante, sì, anche un libro di testo. Le pagine mi aprono nuovi mondi. Chissà che cosa troverò lì dentro, quali fatti nuovi imparerò, quali nuovi amici avrò il piacere di conoscere. I libri si prestano, si scambiano, si discutono. Vengono tenuti con cura per durare una vita o magari anche di più. Sono così anche per voi i libri? Spero tanto di sì. Il primo libro stampato da Gutenberg fu la Bibbia in latino. Egli sì che ha capito quale fosse il libro più importante al mondo e meno male che è stato tradotto ormai in tantissime lingue, la nostra compresa. Avere il più bel libro di tutti in mano e poterlo leggere liberamente scoprendo le verità che Dio ci vuole rivelare è una cosa grande, una benedizione per la quale dovremmo ringraziare Dio ogni giorno. La Bibbia è un libro da tenere con cura, da prestare o meglio regalare, da studiare, da condividere, è un libro da aprire ogni volta con piacere e con il desiderio di scoprire nuovi tesori, nuovi amici e un nuovo mondo, il mondo degli insegnamenti e della volontà del grande Dio che ci ama. La Bibbia è la sua lettera scritta ad ognuno di noi. La leggete almeno un po' di versetti ogni giorno, questa lettera che è come nessun'altra lettera? Ancora una volta spero tanto di sì. Ed ora la musica gospel che ci farà compagnia nei prossimi minuti con Sandy Patti. La dolce voce di Sandy Patti.
1: They saw him calm the sea, and he...
0: tratto dal suo lavoro The Finest Moments.
1: They saw, but could they really...
0: stiamo ascoltando il motivo They Called Not.

in his hands. But could they really?

Importanti verità nella parola di Dio ne troviamo tante, tra cui anche queste che troviamo nel versetto, in un versetto della parola di Dio. E ve lo leggo questo versetto: in quanto che Dio riconciliava con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro peccati. Secondo Corinzi capitolo 5 versetto 19. Nel tenderti la mano per ristabilire il rapporto con te, Dio si è dimenticato di tutti i tuoi peccati, a condizione che tu accetti Gesù Cristo come Salvatore e Signore della tua vita. E lo Spirito Santo, il quale vive dentro, ha preso l'insegnamento da Gesù per trasmetterla anche a te attraverso noi. Noi siamo solo dei portavoci di Dio.

E dopo questo inno maestoso cantatoci da Sandy Patti, dalla sua bellissima voce, è giunta anche oggi la sigla. E vi ringrazio ancora una volta per l'ascolto che avete prestato a questo breve programma, mezz'ora, in cui siamo stati insieme. E quindi ora lascio subito la parola a Enzo per le comunicazioni finali. Grazie per l'ascolto e una risentirci a presto. Ciao da Eliseo.

abbiamo trasmesso Punto d'incontro. Un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Per qualsiasi informazioni o problemi di carattere spirituale, telefona o scrivi all'emittente che ha trasmesso questo programma.

0: Sono le ore 11 e 31 minuti.
1: Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 25 agosto 2026. Dopo l'annuncio del day economico per l'Iran da parte degli Stati Uniti tramite il segretario del Tesoro americano Scott Bessent, il quale ha ufficializzato l'intenzione di Washington di colpire Teheran con sanzioni economiche senza precedenti, Islamabad ha reso noto che si sono verificati progressi significativi sulla risoluzione del conflitto tra i due paesi. Nello specifico, Pakistan e Iran starebbero discutendo del memorandum precedentemente firmato con gli Stati Uniti al fine di contribuire a risolvere la guerra in corso. A rendere nota la notizia è stato il ministro dell'interno pakistano Mohsin Naqvi con un post su X. Ho avuto un incontro molto positivo e produttivo con il presidente iraniano insieme al capo di stato maggiore delle forze armate pakistane, il maresciallo Asim Munir, ha scritto Naqvi sulla piattaforma social. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha accolto la richiesta dell'amministrazione Trump di revocare l'ordinanza di un tribunale di grado inferiore che impediva l'attuazione dell'ordine esecutivo del presidente volto a limitare il voto per corrispondenza. La decisione sembra lasciare spazio a ulteriori ricorsi legali che potrebbero impedire l'attuazione delle nuove restrizioni in tempo per le prossime elezioni di medio termine di novembre, con alcuni stati che inizieranno a inviare le schede elettorali per posta agli elettori tra poche settimane. L'ordine esecutivo di Trump, firmato a marzo, prevede che l'amministrazione crei elenchi di elettori aventi diritto e ordina al servizio postale degli Stati Uniti di consegnare le schede elettorali per posta solo alle persone presenti in tali elenchi. La Spagna ha presentato formalmente alla Commissione europea la richiesta di attivare fondi di emergenza per affrontare la crisi migratoria a Ceuta, 25 giorni dopo l'arrivo in massa di oltre 80.000 persone nell'exclave iberica in Nord Africa il 30 e il 31 luglio, delle quali la gran parte rientrate in Marocco nelle successive 48 ore. La richiesta è stata confermata da un portavoce all'agenzia Europa Press, secondo cui Bruxelles lavorerà con le autorità spagnole per valutare la situazione e determinare l'ammontare dei finanziamenti necessari. Veniamo alla cronaca italiana. Una donna di 72 anni è morta ieri a Quagliano nel Napoletano dopo essere stata ricoverata per diversi giorni in condizioni critiche a causa del virus West Nile. A rendere noto il decesso della donna è stato il sindaco del comune Raffaele De Leonardis. A nome mio e di tutta l'amministrazione comunale esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, molto nota a Quagliano, ai suoi cari e a quanti oggi piangono la sua scomparsa, ha commentato il primo cittadino che ha confermato la presenza di altri 3 contagiati del virus in città, precisando che l'amministrazione mantiene un costante confronto con le autorità sanitarie competenti. Da circa 10 giorni non abbiamo comunicazione di altri contagi. Invitiamo i cittadini a seguire le indicazioni di prevenzione già diffuse. Prestato a morte per un debito non saldato di 50 euro, sarebbe questo il movente della violenta aggressione culminata nell'omicidio del clochard Guido Roviello di 62 anni, massacrato di botte in piazza Sant'Anna in pieno centro a Caserta. E quando ricostruisce il jeep che ha convalidato il fermo del senza fissa dimora, di nazionalità romena, non ucraina come si era appreso in un primo momento, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi del 62enne deceduto in ospedale lo scorso venerdì 21 agosto. L'aborto non è un diritto, le associazioni pro vita devono entrare nei consultori e la pillola abortiva non deve essere somministrata in regime ambulatoriale o domiciliare. Roberto Vannacci mette famiglia, natalità e interruzione di gravidanza al centro del nuovo capitolo della base ideologica e programmatica di Futuro Nazionale. Non solo, il partito prevede lo stop in TV a contenuti definiti genderisti e omosessualisti e propone di riconoscere come reato universale il cambio di sesso dei minori. Infine prevede il respingimento delle direttive dell'Unione Europea, woke e LGBT e l'educazione militare a scuola. Una veloce perturbazione atlantica sul nord-ovest determinerà una fase di maltempo e temporali che a partire dai settori alpini si estenderà a gran parte delle restanti regioni del centro-nord. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche
giga avverse. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi un'allerta gialla per rischio temporale e rischio idrogeologico su settori di Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Lazio, nonché sull'intero territorio di Toscana, Marche e Umbria. Infine veniamo in dettaglio alle previsioni del tempo: anticiclone che torna a espandersi su tutto il paese, al mattino qualche residua precipitazione sui settori liguri centrali, più nubi sulle zone costiere della Toscana ma senza fenomeni associati. Sul resto del paese bel tempo prevalente, nel corso delle ore pomeridiane aumenteranno un po' le nubi su tutto il nord e al centro ma senza fenomeni associati, a sud tutto sole. E con il meteo chiudiamo questo notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: l'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
2: Carmen Zammataro,
1: al telefono con noi il dottor Sunil Deepak, medico indiano, responsabile per l'attività scientifica di AIFO, Associazione Italiana Amici di Raoul Follero, e consulente per la disabilità dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Benvenuto dottor Deepak.
3: Grazie.
2: Grazie di essere con noi. Il 27 gennaio 2008, la 55esima giornata mondiale dei malati di lebbra, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica Italiana con il patrocinio del Segretariato Sociale RAI. La giornata mondiale dei malati di lebbra è un grande appuntamento di solidarietà. Dottor Deepak, da chi fu istituita?
3: Questa giornata fu istituita da Raoul Follero, il giornalista francese che è anche chiamato l'apostolo dei lebrosi.
2: Quali sono gli obiettivi di questa giornata?
3: Gli obiettivi di questa giornata è di ricordare che esiste una malattia lebbra, che poi anche un esempio per ricordare tutte le malattie delle persone povere, che queste malattie che non affliggono il mondo sviluppato, anche se continuano a coinvolgere e colpire milioni di vite nei paesi più poveri.
1: Dottore, ci sono varie iniziative quest'anno in riferimento proprio alla giornata, ne possiamo parlare?
3: Sì, ci sono tante iniziative, perché per ricordare ci sono circa 300.000 nuovi malati di lebbra ogni anno, per ricordare che ci sono e che per loro stiamo lavorando nelle piazze italiane. Ci saranno in più di 800 piazze in Italia, ci saranno volontari dell'AIFO con il mire della solidarietà. E in questa giornata collaborano anche gli scout di Agesci e anche l'Associazione Nazionale di Allenatori di Calcio.
1: Ecco, quindi un'iniziativa sicuramente molto lodevole, importante.
2: Dottore, sì, prego.
3: No, e poi ci sono testimoni, perché nei paesi dove lavoriamo le persone che lavorano in stretto contatto con i malati di lebbra e con altre persone bisognose sono venuti in Italia e organizzeranno incontri, seminari in varie città italiane per presentare il proprio lavoro, le proprie difficoltà, ma anche i successi.
1: Quindi esperienze di vita che verranno portate anche a conoscenza del pubblico italiano, insomma.
3: Sì, perché è stato fatto molto. La lebbra negli ultimi anni abbiamo avuto una diminuzione importante, cioè invece di 500.000 nuovi malati all'anno siamo arrivati a 300.000, è stato un importante traguardo raggiunto. Devono spiegare cosa stanno facendo, come stanno portando avanti le attività.
1: Certo.
2: Bene, dottore, lei è un medico, quindi adesso parliamo di questa malattia per fare un po' di chiarezza. Che cos'è la lebbra?
3: La lebbra è un'infezione, alla fine per capire può essere anche intesa come influenza. L'unica differenza è che mentre l'influenza, dal momento quando uno prende il batterio e al momento di avere la malattia, passano pochi giorni, in giro di pochi giorni la persona si ammala. Lebbra purtroppo è una malattia molto lenta, molto graduale, e ci mette 7, 8, 10 anni per manifestarsi. Questo è il problema più grave. Secondo problema che rende difficile

0: non è più contagiosa per gli altri, e poi in giro di 12 mesi la persona è completamente guarita senza che la malattia lasciasse un segno. Il problema è questo pregiudizio che rende così difficile le persone, ancora oggi, quando si scopre che una persona ha la malattia, spesso rischia di perdere lavoro, avere difficoltà in famiglia, magari fare fatica a trovare anche inserimento in scuola o anche nella vita familiare, tutto diventa più difficile. Questo fa che le persone non si fanno avanti quando sanno di avere la malattia. Lo nascondono e poi quando vengono diagnosticati ormai hanno già le disabilità, le complicazioni, certo. E questo rende tutto il lavoro più difficile.
1: Quindi l'inserimento sociale diventa un problema.
0: Inserimento sociale è il secondo passo, sì, è difficile perché parte prima di tutto dal conflitto psicologico che esiste all'interno dei malati stessi. Cioè noi esseri umani, quando sappiamo che abbiamo l'EBRA, abbiamo questo fardello, questo peso antico di questa malattia che subito ci fa sentire come una cosa qualcosa di, non come una malattia normale che tu hai preso un bacillo, l'hai curato e guarito e finito. Invece c'è tutto il peso psicologico della malattia che purtroppo resta insieme, e poi la società che ci circonda. Se vengono, le persone vengono emarginalizzate, dopo fanno fatica, loro stessi perdono fiducia in se stessi, hanno paura di creare disagio negli altri.
1: Quindi c'è bisogno di migliorare la qualità della vita dei malati e anche di riabilitarli in qualche modo, no?
0: Sì, e soprattutto ricordare che una persona che anche se ha le disabilità dovute alla lebbra non è una persona in qualunque modo pericolosa per la società. Cioè, sono i segni della malattia, ma la persona non è più contagiosa. Si fa veramente fatica a far capire questo alle popolazioni, alle comunità, che anche se una persona sembra malato di lebbra, è guarito, non ha più infezione e deve avere la possibilità di vivere la sua vita con dignità.
2: Certo, quelli sono ormai i segni che sono rimasti sul corpo, che sono stati bloccati, fermati, la malattia è finita, insomma.
0: Sì, infatti, è proprio così.
1: Quindi, dottore, associamo un po' gli aspetti sociali a quelli medici. Lei ci parlava di uno stato di incubazione abbastanza lungo, ma come si manifesta la malattia?
0: La malattia sì, perché il bacillo della lebbra colpisce i nervi. Questo significa che le persone perdono la sensibilità delle mani, dei piedi e degli occhi. A lungo andare, non avere la sensibilità, la persona diventa più incauta in caso di una piccola ferita, toccare le pentole calde con le mani nude perché non sente il calore, non sente il dolore. Se ci sono piccole ferite, la persona non ne prende cura di queste piccole ferite. Poco alla volta tutto comincia a peggiorare finché la persona può perdere completamente le dita dei piedi, le dita delle mani o anche tutto l'arto.
2: Certo. Dottore, ci fermiamo per qualche istante con uno spot che ci manda in onda la regia.
0: D'accordo.
3: Una tartaruga senza corazza è ancora una tartaruga. Un rinoceronte senza corno è ancora un rinoceronte. Un'aquila senza ali è ancora un'aquila.
4: Questo non è uno spot contro l'estinzione degli animali, ma uno spot a favore dell'estinzione di una malattia, la lebbra.
3: Un uomo senza mani è ancora un uomo. Alle persone colpite dalla lebbra manca solo una cosa: il tuo aiuto.
4: Giornata mondiale dei malati di lebbra. Dacci una mano, sostieni l'AIFO. 800-55-0303. www.aifo.it.
1: Dottore, lei ha detto che è possibile curare questa malattia. Quali sono le cure?
0: Le cure, esistono i farmaci, ci sono tre farmaci che vengono usati insieme, e bisogna che la persona li prenda, questi farmaci, per un periodo di circa 12 mesi. Questi farmaci attualmente sono disponibili gratuitamente in tutti i paesi del mondo. Esiste questo accordo con l'Organizzazione Mondiale della Salute che fornisce questi farmaci gratuitamente. Il problema non sono i farmaci, come dicevo prima c'è il problema del pregiudizio sociale che rende difficile che le persone si fanno avanti per farsi curare. Secondo problema è mancanza di servizi. In tantissimi paesi non esistono ambulatori o strutture sanitarie dove le persone possono recarsi per ricevere le medicine, e questo è il problema ancora più difficile da risolvere.
2: Dottor Deepak, ma quest'ultimo punto

0: particolare in qualche modo giustifica il fatto che in alcuni paesi ci sono molti più casi di lebbra rispetto ad altri paesi del mondo?
1: La giustificazione dipende, forse ci sono dei fattori
0: O ci sono anche
1: genetici.
0: delle cause, ecco, diverse, sì, appunto.
1: Sì, sono cause, perché sappiamo che più o meno 95-97% di noi siamo fortunati e non prenderemo mai la lebbra, anche se dovessimo vivere insieme con un malato per tanti anni, non lo prenderemo mai. Questa è un'immunità naturale che abbiamo. Invece le persone nelle condizioni quando la immunità del corpo si abbassa, per esempio con la malnutrizione, con condizioni igieniche in generale non adeguate, quando le persone devono vivere tante persone all'interno di piccoli spazi, ecco lì creiamo condizioni dove la malattia può propagare e dove la immunità, essendo più bassa, le persone prendono le infezioni, diciamo, più gravi.
2: Bene, dottore, per concludere, quali sono gli ambiti di interesse di AIFO, Associazione Italiana Amici di Raul Follero?
1: AIFO lavora soprattutto per, diciamo, la lebbra e le altre lebbre, cioè i malati emarginati, le persone che li chiamiamo ultimi della terra. Questo è il focus specifico, poi lavoriamo soprattutto in campo sociosanitario, cioè tramite interventi medici e sociali. Lavorando con la lebbra, come prima accennavo, spesso mancano le strutture sanitarie. Allora, qualora AIFO riesce a garantire il servizio per la lebbra, questo servizio viene garantito a tutta la popolazione e non soltanto ai malati di lebbra, cioè che interventi sono integrati nella sanità di base, perché comunque non esistono altri servizi sanitari spesso in quelle zone. Poi operiamo per la disabilità e riabilitazione e alla fine per infanzia, i bambini, compreso i bambini con la lebbra e bambini figli dei malati di lebbra.
0: Bene, allora ricordiamo, domenica 27 gennaio i volontari AIFO distribuiranno vasetti di miele in centinaia di piazze italiane nell'ambito di questa iniziativa Il Miele della Solidarietà. Ringraziamo il dottor Sunil Deepak, medico indiano responsabile per l'attività scientifica proprio dell'Associazione Italiana Amici di Raul Follero e consulente per la disabilità dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
2: Grazie mille, dottore.
1: E grazie infinite a voi.
0: Alla
2: Alla
0: prossima,
2: prossima.
0: auguri.
1: Alla prossima.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.
1: Sono le ore 12:30.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono all'amore.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Hai mai perso di vista qualcuno? Per esempio, stai facendo shopping e all'improvviso il tuo bambino più piccolo scompare. Il panico. Finalmente lo trovi nel reparto delle caramelle. Che nascondiglio intelligente. Se ti è successo una cosa simile, conosci bene l'intensa paura che provi perché non sai dov'è il tuo bambino che hai perso di vista solo per pochi secondi. Anche quando perdiamo di vista Gesù, spesso proviamo paura e insicurezza. Oggi vorrei incoraggiarti a non perdere di vista Gesù nemmeno per un momento nel corso di questa giornata. Il salmista, molto prima di noi, ha scritto: «Tengo sempre gli occhi sul Signore, con Lui alla mia destra, non sarò scosso». Tieni sempre lo sguardo fisso sul Signore, ponendolo sempre davanti ai tuoi occhi spirituali. Lui è lì in ogni momento, anche quando non lo senti, anche quando succede qualcosa di inaspettato che ti fa tremare o che ti fa arrabbiare, anche quando dimentichi la sua presenza in mezzo alle tue circostanze, Lui è sempre lì. E siccome Dio è proprio lì alla tua destra, non devi temere che la debolezza ti sovrasti. Cerca sempre di vedere Gesù in ogni situazione. È così che sarai incoraggiato dalla sua presenza ed è così che tu stesso puoi incoraggiare gli altri. Ti invito a pregare con me. Signore Gesù, grazie per quello che sei e per tutto quello che hai già fatto e che farai ancora per me. Aiutami a tenere gli occhi fissi su di te oggi. Aiutami a non focalizzarmi sul mio problema, ma su di te. Che il mio sguardo sia su di te in ogni momento di questa giornata. Ti chiedo di ispirarmi e di guidarmi con il tuo Santo Spirito. Grazie Gesù. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Ascoltato Miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Notiziario del 25 agosto 2026. Dopo l'annuncio del day economico per l'Iran da parte degli Stati Uniti tramite il segretario del Tesoro americano Scott Bessent, il quale ha ufficializzato l'intenzione di Washington di colpire Teheran con sanzioni economiche senza precedenti, Islamabad ha reso noto che si sono verificati progressi significativi sulla risoluzione del conflitto tra i due paesi. Nello specifico, Pakistan e Iran starebbero discutendo del memorandum precedentemente firmato con gli Stati Uniti al fine di contribuire a risolvere la guerra in corso. A rendere nota la notizia è stato il ministro dell'interno pakistano Mohsin Naqvi con un post su X. Ho avuto un incontro molto positivo e produttivo con il presidente iraniano insieme al capo di Stato Maggiore delle forze armate pakistane, il maresciallo Asim Munir, ha scritto Naqvi sulla piattaforma social. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha accolto la richiesta dell'amministrazione Trump di revocare l'ordinanza di un tribunale di grado inferiore che impediva l'attuazione dell'ordine esecutivo del presidente volto a limitare il voto per corrispondenza. La decisione sembra lasciare spazio a ulteriori ricorsi legali che potrebbero impedire l'attuazione delle nuove restrizioni in tempo per le prossime elezioni di medio termine di novembre, con alcuni stati che inizieranno a inviare le schede elettorali per posta agli elettori tra poche settimane. L'ordine esecutivo di Trump, firmato a marzo, prevede che l'amministrazione crei elenchi di elettori aventi diritto e ordina al servizio postale degli Stati Uniti di consegnare le schede elettorali per posta solo alle persone presenti in tali elenchi. La Spagna ha presentato formalmente alla Commissione europea la richiesta di attivare fondi di emergenza per affrontare la crisi migratoria a Ceuta, 25 giorni dopo l'arrivo in massa di oltre 80.000 persone nell'exclave iberica in Nord Africa il 30 e il 31 luglio, delle quali la gran parte rientrate in Marocco nelle successive 48 ore. La richiesta è stata confermata da un portavoce all'agenzia Europa Press, secondo cui Bruxelles lavorerà con le autorità spagnole per valutare la situazione e determinare l'ammontare dei finanziamenti necessari. Veniamo alla cronaca italiana. Una donna di 72 anni è morta ieri a Quagliano nel Napoletano dopo essere stata ricoverata per diversi giorni in condizioni critiche a causa del virus West Nile. A rendere noto il decesso della donna è stato il sindaco del comune Raffaele De Leonardis. A nome mio e di tutta l'amministrazione comunale esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, molto nota a Quagliano, ai suoi cari e a quanti oggi piangono la sua scomparsa, ha commentato il primo cittadino, che ha confermato la presenza di altri 3 contagiati del virus in città, precisando che l'amministrazione mantiene un costante confronto con le autorità sanitarie competenti. Da circa 10 giorni non abbiamo comunicazione di altri contagi. Invitiamo i cittadini a seguire le indicazioni di prevenzione già diffuse. Pestato a morte per un debito non saldato di 50 euro, sarebbe questo il movente della violenta aggressione culminata nell'omicidio del clochard Guido Roviello di 62 anni, massacrato di botte in piazza Sant'Anna in pieno centro a Caserta. E quando ricostruisce il jeep che ha convalidato il fermo del senza fissa dimora, di nazionalità romena, non ucraina come si era appreso in un primo momento, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi del 62enne deceduto in ospedale lo scorso venerdì 21 agosto. L'aborto non è un diritto, le associazioni pro vita devono entrare nei consultori e la pillola abortiva non deve essere somministrata in regime ambulatoriale o domiciliare. Roberto Vannacci mette famiglia, natalità e interruzione di gravidanza al centro del nuovo capitolo della base ideologica e programmatica di Futuro Nazionale. Non solo, il partito prevede lo stop in TV a contenuti definiti genderisti e omosessualisti e propone di riconoscere come reato universale il cambio di sesso dei minori. Infine prevede il respingimento delle direttive dell'Unione Europea, WOIT e LGBT e l'educazione militare a scuola. Una veloce perturbazione atlantica sul nord-ovest determinerà una fase di maltempo e temporali che a partire dai settori alpini si estenderà a gran parte delle restanti regioni del centro-nord. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche
meteorologiche avverse. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi un'allerta gialla per rischio temporale e rischio idrogeologico su settori di Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Lazio, nonché sull'intero territorio di Toscana, Marche e Umbria. Infine veniamo in dettaglio alle previsioni del tempo: anticiclone che torna a espandersi su tutto il paese, al mattino qualche residua precipitazione sui settori liguri centrali, più nubi sulle zone costiere della Toscana ma senza fenomeni associati. Sul resto del paese bel tempo prevalente, nel corso delle ore pomeridiane aumenteranno un po' le nubi su tutto il nord e al centro ma senza fenomeni associati, a sud tutto sole. E con il meteo chiudiamo questo notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È il 25 agosto, a tutti voi do il benvenuto a questo nuovo numero del nostro almanacco radiofonico e vi invito a rimanerne all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Era il 25 agosto 1917, quando a Torino avveniva una rivolta spontanea degli abitanti contro la guerra e la fame. La repressione conta più di 50 morti. 1923. Trovato un tesoro di 3.000 monete databili fra il IV e il I secolo avanti Cristo a Casella. 1925. Entra in servizio la prima tranvia del Meridione, collegava Torre Maggiore a San Severo. 1944. Parigi viene liberata dagli alleati, nell'ambito ovviamente della Seconda Guerra Mondiale, mentre l'Ungheria decide di continuare la guerra a fianco della Germania e la Romania entra quel giorno nella Seconda Guerra Mondiale. 1975 viene pubblicato Born to Run, terzo album di Bruce Springsteen, sarà un grande successo dell'anno. 1981, la sonda spaziale Voyager 2 raggiunge Saturno. Nel 1989 oltrepasserà Nettuno. 1988, il centro storico di Lisbona viene distrutto da un incendio. 1991, la Bielorussia si dichiara indipendente dall'Unione Sovietica. 2001, a Düsseldorf un'equipe di medici riparano il cuore danneggiato da un infarto di un uomo di soli 46 anni con le cellule staminali del midollo osseo dello stesso paziente. E da una notizia che proviene dalla Germania passiamo alla Francia, dove il 25 agosto 2002 il Ministero degli Interni esegue la consegna straordinaria dell'ex brigatista rosso Paolo Persichetti all'Italia. L'anno dopo, il 25 agosto 2003, e con questa notizia chiudiamo la prima delle rubriche di oggi del nostro almanacco, 52 morti in due attentati eseguiti da terroristi islamici a Mumbai in India.

0: pensieri cristiani.
1: Solo accanto a coloro di cui ci fidiamo ciecamente riusciamo ad essere sicuri e sereni, non è vero? Se qualcuno di cui ci fidiamo ci protegge, non avremo paura di nessuno, perché saremo sicuri al riparo dalla sua protezione. Così riesce a sentirsi il credente quando si abbandona completamente nelle mani del suo Signore, del suo Dio. Dio è la nostra fiducia, la nostra salvezza, il nostro alto ricetto, cura di nessuno, perché saremo sicuri al riparo dalla sua protezione. Così riesce a sentirsi il credente quando si abbandona completamente nelle mani del suo Signore, del suo Dio.

0: Cosa rappresento dal punto di vista di Amnesty International?
1: Il trionfo della illegalità, l'idea che si riprenda quella politica offshore dell'Australia già applicata alla fine dello scorso secolo, per cui si individua un posto il più lontano possibile dalle proprie coste o dalla propria frontiera terrestre, dove mandare come pacchi postali le persone in attesa che poi qualcuno lì in cambio di soldi decida del loro destino, è semplicemente inumana e cinica. E temo che però questo sarà un cavallo, come dire, elettorale, perché l'Italia intende aprire questo hub in Africa australe, in Ruanda, si dice nel 27, quindi io immagino che questo tema migrazioni, hub, esternalizzazione dominerà la campagna elettorale, anche perché mi pare evidente che qui c'è una novità politica, per cui è una gara a chi sta più a destra e chi fa discorsi più contrari ai diritti umani.
0: Allora, forse concludiamo con una notizia, diciamo, piena di speranza, possiamo dire così. In Libano è passata una legge per cui è stata abolita la pena di morte, è corretto? Capisco bene quello che sta succedendo?
1: Sì, l'11 agosto il Parlamento l'ha votata, ora deve essere firmata dal Presidente della Repubblica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. In quel modo il Libano diventerà lo Stato numero 114 ad aver completamente abolito la pena capitale. Io non mi immagino sorprese, il governo si era detto a favore, anche se Hezbollah, con i suoi parlamentari, ha votato contro, ma pazienza, non è che queste decisioni sui diritti umani si prendono sempre all'unanimità, quindi è un passo molto importante. Il primo Stato del Medio Oriente, nel mondo arabo cosiddetto ci sono stati che sono lì, Marocco e Tunisia, per abolirla, non ne seguono condanne a morte dagli anni 90, può essere uno spunto per altri affinché imitino questa decisione.
0: In un paese squassato dalla guerra, dalle rivalità, cioè, chi prende questa decisione è gente che conosce la sofferenza dell'odio anche, quindi... Chapeau, mi verrebbe da dire, non lo so, Riccardo Nuri, possiamo dire questo? Che se lo prende un paese tutto sommato tranquillo è un conto, ma giusto?
1: Sì, se pensiamo che poi quella mattina era iniziata con la condanna a morte in contumacia in Siria dell'ex presidente Assad, Bashar al-Assad, qui abbiamo due esempi opposti di cosa vuol dire la giustizia, no? Una giustizia basata sulla ritorsione da un lato, una giustizia basata sul rispetto dei diritti umani dall'altro.
0: Complimenti al Libano. Allora, noi dobbiamo salutare Riccardo Nuri e ringraziamo ovviamente.
2: Bisogna anche sperare che, insomma, siccome tutti i giorni anche in Libano muore un sacco di persone per la guerra, anche quella
0: che arrivi la pace, arrivi un
2: po', è una pena anche,
0: è una
2: quella
0: pena, uno stillicidio anche da quelle parti, sì. Grazie davvero Riccardo Nuri di Amnesty International e a risentirci prossimamente qui su RWS.
1: Grazie, buona giornata.
0: Siamo in compagnia, come abbiamo annunciato, di Andrea Vaglini, vicepresidente dell'associazione Calcio Fair Play. Buongiorno Andrea, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
3: Buongiorno. E buongiorno anche ai nostri radioascoltatori, buongiorno.
0: Allora, non mancano le notizie di sport, ma anche di sport legato all'etica quest'oggi, perché intanto le vittorie sportive degli italiani, delle italiane nel campionato europeo di atletica leggera, ma anche del nuoto, insomma, sì. Siamo diventati una superpotenza sportiva, come dice qualcuno, oppure si esalta troppo facilmente, come funziona dal tuo punto di vista?
3: Ma i risultati parlano abbastanza chiaro, insomma, il secondo posto agli europei di nuoto come medaglia assoluta, ma primo per gli ori, e il primo posto agli europei di atletica leggera come medaglie vinte, insomma, denotano che è stato fatto un grandissimo lavoro da parte di queste due federazioni affinché appunto i nostri colori nazionali riuscissero a portare dei risultati importanti. Non so se possiamo definirci una superpotenza in ambito sportivo, sicuramente stiamo ottenendo dei risultati molto importanti in discipline le più disparate, insomma, dalla pallavolo al tennis, all'atletica leggera, al nuoto, perciò insomma sicuramente i nostri tecnici, i nostri dirigenti di queste federazioni hanno fatto un ottimo lavoro. Ecco,
0: Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
2: Ma io l'ho seguito molto da vicino, anche perché queste giornate caldissime, stare a vedere Birmingham, dove in realtà si mettevano a volte anche la giacca.

0: a vento e poi il moto. Insomma, devo dire sì che c'è un lavoro come è stato fatto nel tennis e che sarebbe bello venisse fatto anche nel calcio, nel nazionale, perché si parte proprio dalle strutture, si parte dagli allenatori, si parte da un cambiamento radicale, perché questi risultati sono in tutte le discipline, quindi non è che sono dei campioni che emergono perché, come ci è successo tante volte nel passato, Berruti, Mennea, insomma, è proprio. Abbiamo vinto i campionati europei in Inghilterra anche a punti, quindi vuol dire che eravamo presenti un po' in tutte le specialità.
1: Allora, io vedo che i giornali, tra l'altro, danno anche ampio spazio alla constatazione, insomma, che i nuovi campioni presentano anche una italianità un po' diversa da quella, forse, che qualcuno nostalgico ancora ricorda. Ecco, i volti che raccontano il meglio di noi sono a volte dei volti scuri, no? Dei volti, come si potrebbe dire, abbronzati, tra virgolette, e comunque anche con nomi e cognomi che rimandano anche ad altri paesi. Insomma, c'è un'Italia diversa, che è un'Italia, dell'integrazione anche, mi pare. Cosa ne pensi su questo aspetto?
2: Io Claudio, chi interviene per
1: No,
2: primo?
1: volevo
2: Intervengo
1: chiedere
2: io?
1: ad Andrea Baglini, io vedo
2: Ecco,
1: l'atletica,
2: sì.
1: laureati, cresciuti in provincia, cosmopoliti, un grande modello di inclusività. Questo è il Corriere della Sera di oggi.
2: Sì, diciamo che appunto si tratta di un'Italia moderna, ecco, mettiamola così, al passo con i tempi, con appunto l'integrazione di atleti che comunque sono italiani, hanno tutti i crismi per essere italiani, perciò diciamo che appunto è una vittoria doppia, si può dire, ambivalente, è un segnale anche importante appunto da un punto di vista etico, perciò se magari, come dice qualcuno fuori, non si assimilano molto appunto al vecchio concetto nostalgico dell'italiano, dentro sono italiani, quindi
1: Nadia
2: per noi
1: Battocletti, unica ad aver conquistato due titoli, riassume tutto questo. C'è Cavareno, borgo natale trentino di 1198 abitanti, ci sono papà Giuliano e mamma Yawara, ex atleta marocchina. C'è una ragazza che alterna italiano e arabo con la stessa scioltezza con cui corre, rispetta i precetti del Corano e a marzo si laurea in ingegneria e architettura. Chapeau, come si
0: Ma
1: dice.
0: ce ne sono tanti, c'è Besalú che ha corso in tantissime, nelle staffette, ha
1: Poi ci
0: corso
1: sono gli
0: nelle.
1: italiani di seconda generazione arrivati nel nostro paese da piccoli, come Daria Derkac, se pronuncio correttamente, poi Alexandria Mihai e Eseosa De Salu, e poi altri grandi come Zane Baer, Andy Diaz, Sofia Yaremchuk. L'unico problema mio è
0: Allora,
1: la pronuncia.
0: Andy Diaz è un fatto a parte bellissimo perché ha vinto con un salto triplo, con un salto di 18 e 15, è il quarto salto di tutti i tempi, e lui era praticamente una persona che era devastato nella sua vita. Il fatto di essere arrivato in Italia, di avere cambiato vita, è come rinato, e poi il bello è che queste persone si sentono fortemente, cioè, si sentono intanto cittadini del mondo, ma al tempo stesso si sentono anche in questa accoglienza cittadini
1: Assolutamente
0: italiani.
1: italiani, di seconda generazione addirittura. Allora, su questo argomento magari ci ritorneremo, però io vorrei anche chiedere qualche cosa a questo punto, visto che tu sei vicepresidente dell'associazione Calcio Fair Play. Ecco, tutto questo si potrà trasferire nel calcio un giorno? Tutta questa, beh, direi anche allegria, questa capacità di vivere con leggerezza e di vincere, non lo so, ti sembra possibile?
2: Ma mi verrebbe da dire che probabilmente gli sport dove stiamo eccellendo sono tutti sport dove la nazionale e la competizione nazionale internazionale di riferimento sono ancora al centro dell'attenzione di chi ci lavora, degli atleti e di tutti coloro che fanno parte di quel mondo. Quindi un mondiale di atletica leggera per un atleta è ancora l'obiettivo primario, la nazionale è ancora l'obiettivo primario in Italia. Nel calcio purtroppo non è così. Nel calcio le leghe, la lega di Serie A, i club, i presidenti ormai hanno veramente sovrastato per i loro interessi, appunto, diciamo, economici, il peso politico della nazionale. La nazionale, a detta di tutti, ormai è venuto fuori, penso, in tutte le maniere possibili, è diventata secondaria rispetto, appunto, agli interessi dei club. Quindi vedo molto difficile che si possa arrivare ad ottenere quello che si sta ottenendo, non soltanto in termini di risultati, io parlo anche di programmazione, parlo appunto di questa leggerezza, di questa gioia nel vedere trionfare i nostri colori, che sia difficilmente ripetibile nel calcio e comunque a breve periodo, anche perché, qui anticipo un po' l'argomento magari della seconda parte, quello che è stato fatto a livello di ristrutturazione federale non mi convince molto.
1: Vabbè, ecco, ne parliamo fra un poco, intanto ci ascoltiamo una canzone, Caleb and Kelsey, Never Lost, non ha mai perso, però il soggetto qui non è vabbè, il soggetto è il Padre Eterno, ma insomma. E poi torniamo a parlare con Andrea Vaglini, perché insomma, ricomincia il campionato, quindi quindi la Fiorentina vincerà il campionato? Questa è la vera domanda che si pongono.
2: Ti risponde Claudio, risponde Claudio.
1: Vabbè, dai, si scherza. Ci ascoltiamo Never Lost qui su RWS. Torniamo a parlare con Andrea Vaglini, vicepresidente dell'Associazione Calcio Fair Play. E abbiamo detto che inizia il campionato. Intanto quando inizia?
0: Sabato.
1: Quindi già questo sabato.
2: Se non erro, sabato prossimo.
1: Ok. Sì. Allora, naturalmente ci si confronta con tante speranze, le squadre sono cambiate, no? Nel loro organico, sono arrivati nuovi giocatori e sono in tante a sperare un miglioramento. Chiaramente ci saranno sicuramente i delusi, ma anche coloro che vedranno una bella, insomma, la loro squadra giocare meglio del previsto.
0: Si parlava della campagna acquisti della Fiorentina a microfoni spenti, ma acceso come scambio con Andrea. Io la cosa che mi auguro tanto è di vedere un bel gioco, di vedere giocare per segnare, per insomma saltare l'uomo, cose che a Firenze non saranno più viste e me le auguro in generale, perché poi ci si addormenta.
1: Ci sono gli uomini per poter fare questo gioco che sveglia Claudio Coppini?
2: Ma io direi di sì, insomma la campagna acquisti ha fatto la Fiorentina, una campagna acquisti importante, ha preso giocatori di qualità, ma soprattutto secondo me ha preso giocatori propedeutici allo stile di gioco del proprio allenatore, che è comunque un allenatore propositivo che ama giocare appunto, diciamo, in maniera molto offensiva e senza troppi timori reverenziali.
1: Allora,
2: quindi
1: c'è ottimismo. Vorrei chiedere allora qual è la squadra che ha fatto la migliore campagna acquisti, che si propone veramente come candidata seria allo scudetto?
2: Ma secondo me, allora, differenziamo le due cose, perché la campagna acquisti è un conto e la candidatura allo scudetto è un altro conto. Per lo scudetto secondo me sono sempre le stesse più o meno: l'Inter, che ha un'intagliatura ormai affidabile e collaudata, il Napoli, che con Allegri probabilmente metterà appunto ancora di più la fase difensiva, quindi è una squadra che ha secondo me grosse potenzialità. Io stravedo, sapete, per il Como, che comunque ha fatto una campagna acquisti appunto importante, e poi c'è la Roma. Io non vedo male neanche l'Atalanta quest'anno con Sarri. Ho letto l'undici titolare, un 11 di tutto rispetto, e Sarri è comunque un allenatore molto molto molto valido, ecco, quindi sotto l'aspetto appunto del gioco e dei risultati.
0: Andrea,
2: la Fiorentina secondo me ha fatto una campagna acquisti da 10, ma ha fatto una campagna acquisti da almeno da 8 e mezzo quest'anno.
0: Fra l'altro, non avendo le coppe, questo potrebbe essere anche una cosa buona,
2: potrebbe giovare, sì,
0: perché poi la difficoltà lì è capire come metterli insieme e farli entrare in questo meccanismo nuovo. Ti volevo chiedere, ecco, la Roma, l'allenatore però si lamenta un po', mancherebbero degli uomini, come...
2: Sì, Gasperini fa parte di quella categoria di allenatori perennemente insoddisfatti, e questo è un suo, diciamo, marchio di fabbrica, si è sempre lamentato e sempre si lamenterà. Secondo me attualmente dispone di un organico importante, chiaramente dovessero arrivare ulteriori rinforzi sarebbe ancora più forte, insomma, più tra virgolette candidata a un risultato prestigioso. È vero che le coppe comunque influiscono molto, soprattutto Champions League e UEFA League. La Juventus e il Milan le vedo ancora un attimino staccate, però insomma vediamo poi
1: vediamo
2: il calciomercato come finisce, insomma,
1: ecco. Allora, Abbiamo un minuto e mezzo. La vicenda Infantino non ce la vogliamo discordare, perché insomma i vertici della FIFA hanno veramente mostrato dei limiti enormi in relazione al mondiale e a delle proposte che sono state fatte successivamente. Ecco, che cosa succederà secondo te, Andrea?
2: Ma per un momento il regno Infantino ha traballato, insomma, tentare di svendere, di vendere il mondiale ai privati, per usare un termine efficace per rendere l'idea, è stata un'idea che appunto non gli ha giovato. Ci sono tre confederazioni che gli si sono apertamente schierate contro. Due tra l'altro molto importanti, perché sia l'UEFA che la confederazione, la CAF e l'Africana, hanno un peso politico importante. Diciamo che il suo tentativo di politicizzare il calcio per il momento sembra un attimino rimasto nel cassetto, fortunatamente, dico io, perché se veramente si cede siamo già a buon punto, però se si cede definitivamente al dio denaro, vendendo appunto una manifestazione che è di tutti a pochi, insomma, diventa veramente la fine di quello che è poi il valore vero dello sport che noi amiamo.
1: E il calcio rimane più popolare del mondo.
0: Io penso che tutto dipenderà, per quanto riguarda Infantino, siccome il suo sponsor numero uno è Trump, quindi le elezioni di midterm saranno, poi sapremo, eccetto se Trump salta, penso che Infantino non
1: trema per il midterm Infantino.
0: Voglio dire. No, la vendita era molto collegata a Trump e ai suoi familiari, insomma.
2: Sì, infatti erano per pochi. Ora vediamo, ci dovrebbero essere delle elezioni, quindi vedremo un po'. Non so se gode ancora di tutta la fiducia incondizionata da parte delle varie confederazioni. Vedremo.
1: Sarà decisivo la federazione italiana, immagino. Era una battuta.
2: No, infatti sto sorridendo. No, è chiaro che la federazione italiana, facendo parte della UEFA, avrà il suo peso, però insomma andiamo oltre, se no poi non bastano i 20 minuti
1: che ne riparliamo.
2: abbiamo a disposizione.
1: Allora, Andrea Baglini, grazie davvero per essere stata in nostra compagnia, l'appuntamento è per la settimana prossima alla stessa ora
0: e poi ti riaspettiamo presto in studio.
1: Grazie, a presto.
2: Sì, volentieri.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

Il Signore mi salverà.

Cheers.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere, la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Vogliamo leggere dall'Evangelo di Giovanni per conoscere meglio la figura di Pilato. Il titolo che diamo a questo brano è Pilato davanti a Gesù. Vediamo chi era questo personaggio. Dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 18, versetto 28, leggiamo alcuni versetti. Ripeto, Giovanni 18, dal versetto 28. Poi da Caiafa menarono Gesù nel pretorio. Era mattina ed essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e così poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì fuori verso di loro e domandò: quale accusa portate contro quest'uomo? Essi risposero e gli dissero: se costui non fosse un malfattore, non te lo avremmo dato nelle mani. Pilato quindi disse loro: pigliatelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. I giudei gli dissero: a noi non è lecito far morire alcuno. E ciò affinché si adempisse la parola che Gesù aveva detta, significando di quale morte doveva morire. Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: sei tu il re dei giudei? E Gesù gli rispose: dici tu questo di tuo, oppure altri te l'hanno detto di me? Pilato gli rispose: sono io forse giudeo? La tua nazione e i capi, i sacerdoti, ti hanno messo nelle mie mani, che hai fatto? Gesù rispose: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato in mano ai giudei. Ma ora il mio regno non è di qui. Allora Pilato gli disse: ma dunque sei tu re? Gesù rispose: tu lo dici, io sono re, io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo per testimoniare della verità. Chiunque per la verità ascolta la mia voce. E Pilato gli disse: che cosa è verità? E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non trovo alcuna colpa in lui. Bene. Vediamo che nell'interrogatorio ci furono non solo i capi religiosi, autori del fatto, ma anche persone politiche. E il personaggio più importante in questo caso è Pilato, come uomo politico, perché egli era il governatore della Giudea di quel tempo. Noi sappiamo benissimo che Gesù fu odiato senza cagione dal suo popolo, accecati da che cosa? Da un odio mortale. Leggiamo che storicamente parlando, i giudei, 40 anni prima della distruzione del Tempio, fu emanata una legge dall'imperatore che nessun giudeo doveva sentenziare e mettere a morte qualcuno anche se era giudeo. Cioè questo non era più possibile perché secondo la legge giudaica, coloro che violavano la legge morivano per lapidazione. E voglio leggere solo un versetto nel Levitico, capitolo 24, versetto 16. Dice così: e chi bestemmia in nome dell'Eterno dovrà essere messo a morte. Tutta la radunanza lo dovrà lapidare, sia straniero o nativo del paese. Quando bestemmia in nome dell'Eterno sarà messo a morte. Quindi la morte era per lapidazione. Ma noi vediamo che con la nuova legge emanata dall'imperatore i giudei non potevano mettere a morte nessuno. Perché questo? Perché questo? Perché si doveva adempiere ciò che era stato detto 1000 anni prima da Davide come profeta. E voglio leggere due versetti. Nel Salmo 22, versetto 16, dice così il salmista parlando di Cristo: poiché i cani mi hanno circondato, uno stuolo di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Quindi questo avveniva quando? Quando la persona veniva messa in croce, che gli venivano forate le mani e i piedi, perché era crocifisso. E anche Gesù l'aveva.

0: nessuno degli ebrei religiosi che si consideravano giusti entrerà nel regno di Dio, ma che essi consideravano peccatori, indegni, sono quelli che entreranno. Gesù aveva detto che coloro che si esaltano saranno umiliati e coloro che si umiliano saranno esaltati. E successivamente Gesù si rivolge alle grandi folle che lo seguono. Cos'è necessario per essere suo discepolo? Il loro amore verso Gesù avrebbe reso l'amore per la famiglia e per se stessi come un odio in confronto. Dovevano essere pronti a morire per lui e considerare appieno il costo. Così chiunque di voi non rinuncia a tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo, così disse. Infine, coloro che sono senza Gesù sono come il sale insipido, che è buono a nulla. La scrittura dice che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima. Riflessione. Caro amico, anche tu hai scuse per non accettare l'invito? Signore, quando si parla di seguirti, aiutaci a non trovare scuse per far tutt'altro, ma essere sinceri. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Dear friend, I wish you a good day. See you tomorrow. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Essenza di River. Vi invito oggi a fermarvi ed ascoltare queste parole. Serve amore in questo mondo freddo, congelato e fermo. Qualcuno che scaldi questo inverno interno. Ti voglio proprio parlare di quell'uomo che ha sopportato il dolore per me e per te. Non è così lontano, come dove il cielo finisce. Non è così lontano per sapere che sei triste. Cercalo bene, amico, perché Dio esiste. Solo Gesù può darti una nuova vita. Ricominciare quando sembra sia finita. La vogliamo ascoltare a son di rap? Ecco che inizia. Via d'uscita. River.
3: Serve amore in questo mondo freddo, congelato e fermo, concentrato a vivere dietro ad uno schermo. Qualcuno che scaldi questo inverno interno, qualcuno che può darti pace che dura in eterno. Ti voglio proprio parlare di quell'uomo che ha sopportato il dolore proprio per me e per te. Senza rimpianti, l'ho voluto scegliere

sera con la testa tra le mani. Ti chiedi come andrà il futuro se non sei sicuro del domani. Sembra così difficile, è vero, ma basta solo che tu alzi gli occhi al cielo e credi all'impossibile e vedrai l'invisibile. Allora scoprirai un amore irresistibile, mentre sbrogli la matassa di sta vita aggrovigliata. Dentro l'anima si intreccia la tua identità.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Essenza di River.
2: A Radio Logos sono le ore 17 e 20 minuti.
3: Questa è RWS, abbiamo il piacere di avere con noi a questo punto Maria Grazia Midulla del WWF Italia, responsabile del settore clima e energia. Ben trovata, grazie per essere ancora una volta con noi quest'oggi. Buongiorno.
4: Buongiorno e buon agosto.
3: È un buon agosto complicato, perché insomma se ne parla sui giornali ormai da diverso tempo. In particolare Repubblica sta conducendo, direi giustamente, una serie di servizi su questi argomenti. Oggi si legge: caldo record, siccità e alluvioni, ma il piano clima è nel cassetto, virgolette, mai un euro da questo governo. 1000 pagine, 361 obiettivi, approvato 3 anni fa, non è stato ancora finanziato. La denuncia degli ambientalisti, dalla Premier un silenzio assordante. E a pagina 7 invece si legge un'intervista a uno scrittore americano che si chiama Merkley. Dunque, autore del romanzo distopico sui danni ambientali, lui dice: ci salverà l'energia sostenibile, ma non c'è più molto tempo. Petrolio e gas hanno distrutto il pianeta, il diluvio si avvicina. Il diluvio è con la D maiuscola, quindi c'è un riferimento alla vicenda del diluvio biblico che insomma porta all'estinzione di gran parte del pianeta. Certo, si riparte nella Bibbia, ma rimane comunque una vicenda che ha segnato non solamente la tradizione biblica, ma diverse altre tradizioni e culture. Claudio, prima di sentire...
5: Voglio dire, a noi abitanti italiani, europei, che ci interessa? Queste sono cose... Quello che ci interessa è la nuova legge elettorale.
3: Questa è... Maria Grazia, la leggerissima ironia.
5: Maria Grazia, ti volevo dire, con la Cigliola, mia moglie, abbiamo avuto anche Roberto, abbiamo avuto 2 settimane di ferie e, non andando in vacanza lontano, l'idea era di andare a fare piccoli visite in comuni, città. Non siamo andati da nessuna parte.
3: Il caldo
5: a 40 gradi, dove vuoi andare? Mm-hmm. Quindi siamo stati rintanati in casa con il pinguino e l'ascendevamo, lo spingevamo. Cioè, sì. Ma in una situazione, addirittura con le ultime notti a Firenze, quella dell'altro giorno, tropicale, veramente, okay. Dove c'erano 4 gradi.
3: Allora, questa è l'esperienza di una famiglia, ma in realtà, se poi si parla del turismo, una delle fonti di reddito più importanti del nostro paese, che cosa succederà se la gente dice: ma chi me lo fa fare a venire in Italia? Allora, Maria Grazia Midulla, ma insomma, quando si parla del diluvio che si avvicina, sono titoli un po' sensazionalistici, eccessivi?
4: Ma io la prima cosa che vorrei rilevare, tra l'altro nell'articolo di Repubblica hanno sentito anche me, quindi vedete rispecchiate anche le mie idee, vorrei rilevare che non è mai successo nella storia che gli italiani, l'Italia e gli italiani avessero un grosso problema che ha ripercussioni sulla vita quotidiana, come diceva Claudio adesso, ma ha ripercussioni sull'economia, sull'agricoltura, su tutto, e il governo non ha detto una parola, come dire: io non rendo questa situazione reale perché non ne parlo. L'unico che ha parlato dopo 3 mesi, perché non è che tu dicevi buon agosto, sì, ma cioè, noi veniamo da maggio, luglio, maggio, giugno, luglio, agosto, veniamo da 3-4 mesi di fuoco. L'unico che ha scoperto che esiste il cambiamento climatico qualche giorno fa è stato il ministro Pichetto, molto, molto, molto, molto tardi. Lo stesso ministro Pichetto, che è il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, lo ricordo per gli ascoltatori, è quello che dovrebbe rendere operativo il piano di adattamento al cambiamento climatico. Badate bene, non sufficiente, perché noi non possiamo pensare che nel palazzo abbiamo una tubatura rotta e contiamo soltanto di fare dei lavori per ovviare alle conseguenze della tubatura rotta. La prima cosa da fare è riparare la tubatura. Quindi è ovvio che noi dobbiamo immediatamente fermare l'alimentazione del fenomeno del cambiamento climatico, che è costituita dai gas serra provocati dall'uso dei combustibili fossili, gas, carbone e petrolio. ci ho detto, questo piano di adattamento che noi abbiamo lungamente voluto, proprio ieri ricordavo alla giornalista che nel 2007, cioè esattamente 20 anni fa, il WWF fece le prime linee guida per l'adattamento al cambiamento climatico, chiedendo che si mirasse al rafforzamento degli ecosistemi, a tutta una serie di, diciamo, di condizioni che avrebbero attutito l'impatto. È un po', tanto per fare un esempio che ovviamente non è riferito alle nostre, al nostro paese, è un po' come le mangrovie quando c'è stato lo tsunami in Indonesia hanno attutito il colpo dello tsunami, tant'è che appunto dove c'erano le foreste di mangrovie ci sono stati meno danni. E allora noi diciamo bisogna rinaturare i fiumi, bisogna consentire ai fiumi di espandersi, bisogna fare tanti interventi, perché l'adattamento non vuol dire soltanto appunto metterci una pezza, ma vuol dire anche andare a vedere come cambiare rispetto a un clima cambiato, che purtroppo in parte è già cambiato, e quello non sicuramente nell'immediato non torneremo indietro. Questo piano è stato varato su nostra insistenza anche nel 2023 da Pichetto Fratin, e noi l'abbiamo criticato perché è un piano che non dà le priorità in modo chiaro e soprattutto non stanzia soldi. Dove si vanno a prendere i tanti soldi che servono per l'adattamento? Le leggi finanziarie, appunto questo è il titolo di Repubblica, l'hanno ignorato il problema. Anzi, le ultime leggi finanziarie hanno ridimensionato i soldi per questo tipo di interventi.
3: Ma il famoso PNRR, che non doveva in qualche maniera contribuire anche all'adattamento rispetto ai cambiamenti climatici, non c'erano dei progetti anche di questo tipo, o mi sbaglio?
4: Sì, c'erano dei progetti, tra l'altro uno con cui noi abbiamo collaborato insieme a tantissimi stakeholders, i più diversi, però a me risulta che questi progetti siano al palo. Quindi voi sapete benissimo che a un certo punto i progetti del PNRR sono cambiati, nessuno ha capito bene come sono cambiati, probabilmente abbiamo finito per fare quello che sappiamo fare meglio, cioè dare soldi a pioggia senza uno scopo preciso. E questa è la...
3: Allora ci fermiamo un attimo, poi dopo riprenderemo la nostra conversazione con Maria Grazia Midulla. Claudio, era proprio una battuta?
5: No, un appello prima. Ma Pichetto Fratin, io non lo so, non è pervenuto, io è da mesi che non lo sento parlare, ma
3: troviamo il sistema di intervistarlo, troviamo il sistema.
4: Un po' c'ha ragione, perché io vado tutti i giorni sul sito del ministero, anzi qualcuno mi dice che sono autolesionista, e devo dire che ci sono stati da maggio in poi, da quando è scoppiata la prima ondata di calore, e Pichetto parla pochissimo. E solo di nucleare soprattutto.
3: Ecco, poi magari prendiamo anche in considerazione quest'altro aspetto, perché ci sono tanti che dicono: noi abbiamo perso troppo tempo, avremmo dovuto fare le centrali nucleari 10 anni fa e adesso non ci troveremmo in queste condizioni. Ne parliamo fra poco. Il peso di un sorriso, Vera. Il peso di un sorriso, questo è il titolo della canzone, l'autrice Vera, si chiama così, e beh, insomma, il solito dilemma. Occorre mantenere un atteggiamento di leggerezza, se siete dei credenti anche di fede, ma non scordarsi i problemi, ecco, e a volte non è facile conciliare queste esigenze che sembrano contrapposte. Allora cerchiamo di farlo qui con Maria Grazia Midulla del WWF Italia, e l'argomento caldo record, siccità, alluvioni, ma il piano clima è nel cassetto. Questo è il titolo che trovate su Repubblica di oggi, mai un euro da questo governo. E mi è capitato di assistere a un dibattito mentre mi trovavo in vacanza vicino a Follonica in Toscana, due persone che dicevano: ma insomma la situazione è dovuta anche al fatto che non si è voluto fare le centrali nucleari a suo tempo, se avessimo fatto questo 10, 15, 20 anni fa non ci troveremmo in queste situazioni. D'altra parte ci abbiamo le centrali proprio ai confini col nostro paese, che senso ha questo atteggiamento degli ambientalisti, mettiamola così? È vero, in parte c'è del vero in questa riflessione amara di questi villeggianti? Vediamo un poco.
4: Assolutamente no, qui c'è molto della propaganda che sta facendo ultimamente il nostro governo, anche formazioni politiche come il partito di Giorgia Meloni, che tradizionalmente erano contrarie al nucleare e sono state contrarie al nucleare. Noi abbiamo avuto nell'ultimo referendum, nel comitato per il referendum, c'era un'associazione ambientalista molto vicina a degli esponenti del partito di Giorgia Meloni. Però in ogni caso lasciamo perdere la politica e andiamo al succo della questione. Se avessimo avuto le centrali nucleari, le avremmo dovute spegnere, perché le centrali nucleari hanno bisogno del raffreddamento, usano di solito l'acqua dei fiumi. Anche le centrali nucleari usano l'acqua dei fiumi, e infatti qua, sia i combustibili fossili, le centrali termoelettriche che le centrali nucleari si caratterizzano anche per il consumo d'acqua. Però il problema è che quando fa troppo caldo, l'acqua che viene rimessa nel fiume fa un gravissimo danno ecologico, per cui in molti casi hanno dovuto spengere le centrali. Ma ci sono stati anche dei casi incredibili, tipo la centrale invasa dalle meduse. D'altro canto è un fenomeno che stiamo vedendo, addirittura ultimamente l'abbiamo visto in un lago prealpino, adesso non ricordo esattamente quale, ma comunque in Lombardia, compaiono le meduse, non fanno danni, non sono meduse che fanno danni alle persone, però sono meduse tropicali che compaiono e trovano l'ambiente giusto, addirittura in laghi che una volta derivavano dai ghiacciai.
3: Ecco, un'altra critica che viene rivolta agli ambientalisti: voi non avete voluto le pale eoliche addirittura offshore, no? A distanza di 10, 15, 20 chilometri dalla costa. Che senso ha questo atteggiamento? Dice perché si rovina oppure si ostacolano certi animali?
4: Allora, questo non siamo noi. Noi abbiamo fatto quello che ci tocca per mandato istituzionale. Abbiamo fatto delle linee guida per come fare le rinnovabili bene. Ma ricordiamo ogni volta che parliamo di rinnovabili che parliamo di una fonte energetica, delle tecnologie che sfruttano delle fonti energetiche pulite e disponibili per tutti, ma soprattutto sono tecnologie che hanno un impatto sulla biodiversità incommensurabilmente minore dei combustibili fossili.
3: Chiarissimo, quindi chi si oppone
5: era Italia Mia,
4: Italia Nostra, che poi forse Italia Mia forse è meglio come definizione, però Italia Nostra.
3: Senta, ma l'altra osservazione critica, cioè le rinnovabili funzionano solamente in certi momenti del giorno, poi dopo come si fa?
4: Allora, ci sono tutte le tecnologie. La cosa incredibile è che le rinnovabili vengono stoppate o rallentate, e in Italia abbiamo l'anno scorso, negli ultimi mesi abbiamo dislocato meno rinnovabili di quanto non avessimo fatto nel periodo precedente, proprio oggi che abbiamo tutte una enorme disponibilità di mezzi. Vale a dire, se noi mettiamo insieme sia il fotovoltaico che l'eolico, essendo il vento più forte di notte, sicuramente tra di loro riescono a compensarsi, ma in ogni caso il formidabile mezzo che abbiamo adesso sono gli accumuli, cioè le batterie.
3: Quindi si possono risolvere questi problemi. Sono più una scusa, diciamo. Senta, un'ultima battuta, poi dobbiamo lasciarla naturalmente. Arriva il Niño. Si prevede già a partire dall'autunno, inverno e l'estate prossima come una situazione veramente davvero imprevedibile. Lei è preoccupata?
4: Ma io non lo so quale influenza potrà avere il Niño alle nostre in Europa. Chiaramente il Niño ha un'influenza diretta in altre parti, nel Pacifico eccetera eccetera, e da noi ha un'influenza indiretta, perché ovviamente quando succede qualche cosa nell'atmosfera, nelle correnti marine, questo poi ha un diciamo, porta delle conseguenze dappertutto. Quindi sono preoccupata, perché comunque anche il Niño sembra alimentato e quindi diventato il super il Niño, per via della crisi climatica e del riscaldamento globale, però appunto non possiamo in questo momento fare previsioni.
3: Va bene, Claudio, e poi
5: ritorno al mio appello al ministro Pichetto Fratin. Esca dalla stanza del discorso del nucleare.
4: Cioè, qui se ne devono occupare. Hanno fatto, mi veniva la battuta, hanno fatto le riunioni a Palazzo Chigi su 20 fiale di fentanyl, che pure è una cosa importante, ma insomma.
3: Invece...
4: E non hanno fatto le riunioni su un disastro che sta riguardando tutta l'Italia. Ricordo che Confartigianato parla di 7 miliardi e mezzo di danno l'anno.
3: Ci ritorneremo, ci ritorneremo. Intanto grazie davvero, Maria, grazie mille, WWF Italia. Grazie mille, a risentirci presto.
4: A presto, grazie.

0: open our eyes.
1: Open the eyes of my heart,
0: Lord. Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È il 25 agosto. A tutti voi do il benvenuto a questo nuovo numero del nostro almanacco radiofonico e vi invito a rimanerne all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Era il 25 agosto 1917, quando a Torino avveniva una rivolta spontanea degli abitanti contro la guerra e la fame. La repressione conta più di 50 morti. 1923. Trovato un tesoro di 3.000 monete databili fra il IV e il I secolo avanti Cristo a Casella. 1925. Entra in servizio la prima tranvia del Meridione, collegava Torre Maggiore a San Severo. 1944. Parigi viene liberata dagli alleati, nell'ambito ovviamente della Seconda Guerra Mondiale, mentre l'Ungheria decide di continuare la guerra a fianco della Germania e la Romania entra quel giorno nella Seconda Guerra Mondiale. 1975 viene pubblicato Born to Run, terzo album di Bruce Springsteen, sarà un grande successo dell'anno. 1981, la sonda spaziale Voyager 2 raggiunge Saturno, nel 1989 oltrepasserà Nettuno. 1988, il centro storico di Lisbona viene distrutto da un incendio. 1991, la Bielorussia si dichiara indipendente dall'Unione Sovietica. 2001, a Düsseldorf un'equipe di medici riparano il cuore danneggiato da un infarto di un uomo di soli 46 anni con le cellule staminali del midollo osseo dello stesso paziente. E da una notizia che proviene dalla Germania passiamo alla Francia, dove il 25 agosto 2002 il Ministero degli Interni esegue la consegna straordinaria dell'ex brigatista rosso Paolo Persichetti all'Italia. L'anno dopo, il 25 agosto 2003, e con questa notizia chiudiamo la prima delle rubriche di oggi del nostro almanacco, 52 morti in due attentati eseguiti da terroristi islamici a Mumbai in India.

0: Pensieri cristiani.
1: Solo accanto a coloro di cui ci fidiamo ciecamente riusciamo ad essere sicuri e sereni, non è vero? Se qualcuno di cui ci fidiamo ci protegge, non avremo paura di nessuno, perché saremo sicuri al riparo dalla sua protezione. Così riesce a sentirsi il credente quando si abbandona completamente nelle mani del suo Signore, del suo Dio. Dio è la nostra fiducia, la nostra salvezza, il nostro alto ricetto, come dirà un passaggio biblico. In Lui abbiamo pace e serenità, perché sappiamo che Egli è sempre al nostro fianco per combattere le mille battaglie che ogni giorno la vita ci presenta. La nostra fiducia è in Dio, perché sappiamo che Egli non ci ha mai deluso, non ci ha mai tradito, non si è mai tirato indietro nel momento del bisogno. Quando abbiamo gridato a Lui, Egli ci ha ascoltato e ci ha dato quelle parole di conforto di cui avevamo bisogno. Quando gli eserciti vanno in battaglia, cantano per darsi coraggio. Il nostro Dio è il nostro canto e noi siamo certi che è Lui la nostra forza e la nostra salvezza, colui che ci trarrà fuori da ogni situazione difficile e con il suo aiuto saremo vincitori. Sentite cosa dice al proposito il libro del profeta Isaia. Ecco, il Dio è la mia salvezza, io avrò fiducia e non avrò paura di nulla, poiché l'Eterno è la mia forza ed il mio cantico, ed Egli è stato la mia salvezza.

0: l'origine dei nomi.
1: E in questa rubrica oggi parliamo del nome Agostina, che ha origine come diminutivo del latino Augustus, o come nome che indica relazione con Augusto, che per i romani significava consacrato agli auguri, cioè ai sacerdoti che dovevano interpretare la volontà degli dèi.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Anche per oggi la nostra puntata sta per concludersi. Io ringrazio tutti voi per aver seguito A come almanacco e, dandovi appuntamento al numero di domani, sempre alla stessa ora, vi invito adesso a rimanere all'ascolto dei nostri programmi. E a tutti voi giunga il mio consueto abbraccio radiofonico.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 34 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Leggiamo oggi dal libro dei Proverbi, capitolo 5, versetto 21. Le vie dell'uomo stanno davanti agli occhi del Signore. Egli osserva tutti i suoi sentieri. La riflessione che segue è a cura di Corrado Grottoli. Le vie dell'uomo stanno davanti agli occhi del Signore. Nulla sfugge al suo sguardo. Quanto preziose sono le parole di questo proverbio dell'antico Israele. Quanto valore c'è nel conoscerle e nel tenerle in gran conto nella vita quotidiana. Quanta saggezza offrono altresì a chi le ascolta e ne trae ispirazione per impostare correttamente la propria relazione verso Dio e verso il prossimo. Pertanto queste parole possono essere motivo di profonda gioia per chi è animato dal timore di Dio e desidera servirlo e obbedirgli. Nello stesso tempo, però, quelle medesime parole possono essere causa di insopportabile disagio per chiunque sia avversario, nemico di Dio. Tuttavia, sapere e soprattutto sperimentare l'amore di Dio, rendersi conto che in Cristo e mediante il suo sacrificio espiatorio egli è o può diventare nostro Padre, è la sola via per trasformare il disagio della perdizione nella gioia del perdono e della vita eterna. Caro amico, rifletti, non perdere questa preziosa occasione.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e benvenuti ad un diamante al giorno. Bene, questa mattina vogliamo iniziare la nostra meditazione quotidiana leggendo Romani capitolo 10 versetto 17 e dice: la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. E ancora Ebrei capitolo 11 versetto 1: la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Non si tratta di un sesto senso. La fede non è un sesto senso che alcuni possiedono e altri no. Non è neanche un sentimento, un entusiasmo per una causa. E non è nemmeno un qualcosa che Dio ad alcuni dà e ad altri no. La fede è alla portata di ogni essere umano, creato da Dio, capace di riflettere e di ricevere le sue rivelazioni. La fede non crede nel nulla. È basata su fatti, non su riflessioni intellettuali o esperienze mistiche. Essa si attacca alla parola di Dio e al suo Figlio Gesù Cristo, morto e risuscitato. La fede produce in chi crede una solida convinzione e dei profondi sentimenti. Fatti, fede, sentimenti sono tre parole che dobbiamo sempre tenere nel giusto ordine. Il fatto più importante di tutti è che Dio è venuto sulla terra. La nascita di Gesù, la sua vita esemplare, la sua ingiusta condanna, la sua morte in croce, la sua risurrezione, la sua ascensione al cielo sono descritte negli Evangeli e sono incontestabili. La fede crede il fatto e si appropria dei risultati che sono il perdono dei peccati e la vita eterna che Dio accorda a tutti coloro che accettano il valore espiatorio del sangue versato da Gesù Cristo. Senza tentare di spiegare tutto, la fede si appoggia con fiducia sulle dichiarazioni della parola di Dio. Infine, i sentimenti seguono e accompagnano la fede. La fede si basa su ciò che Dio dice, non su ciò che noi proviamo. Ma quando afferriamo e riceviamo per fede ciò che Dio ci dà, allora l'amore, la gioia e la pace ci riempiono l'anima e dal cuore si eleva la riconoscenza verso il nostro Salvatore. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici, ancora una volta, oggi 25 agosto, saremo insieme per condividere la parola di Dio che oggi attingiamo dal Vangelo di Matteo nel capitolo 5 al verso 9, dove è scritto così: beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figlioli di Dio. Questo verso ci presenta Gesù che sulla montagna sta pronunciando il suo lungo discorso, che è un po' la costituzione del regno di Dio secondo Gesù. È una specie di rilettura della legge di Mosè sul Sinai, ma mentre quella legge era incisa su tavole di pietra, questa invece è una versione che parte dal cuore. Shalom è la pace di cui parla Gesù. La folla che lo ascoltava viveva un momento di confusione. C'erano neoconvertiti che non capivano come si dovesse vivere come seguaci di Gesù in un mondo violento e diviso. I romani si vantavano di portare la pace, però era una pace imposta con molta pressione. Cesare Augusto veniva chiamato figlio di Dio e portatore di pace, ma imponeva comunque il suo dominio. I religiosi ebrei volevano la pace, ma volevano raggiungerla armandosi contro Roma, oppure osservando minuziosamente la legge. Ma Gesù capovolge questi metodi di ricerca della pace, invocando il perdono come principio essenziale, la riconciliazione, la giustizia e la non violenza. Questo non significa chiudersi nel silenzio o non denunciare o evitare conflitti, anche se la pace biblica a volte richiede di dire verità scomode. I figli di Dio sono chiamati a fare da ponte per riparare le brecce aperte nella nostra fede dalle relazioni che si sono rotte. I figli di Dio perdonano e fanno da mediatori. I figli di Dio si oppongono all'ingiustizia, ma senza violenza. Arrivare alla pace costa, perché succede che chi costruisce ponti si è attaccato da entrambe le rive, ma Gesù dice che se saremo perseguitati per ottenere giustizia, saremo beati. I figli di Dio sono chiamati a diventare artigiani di pace, quella che nel linguaggio biblico si chiama Shalom.
2: E la riflessione di oggi parla del prezzo della pace. Spesso una buona parola riesce a mettere pace in una discordia, ma adoperarsi per la pace comporta dei costi ben più alti. Chi ha pagato un prezzo alto per amore della pace è stato proprio il Figlio di Dio, che al costo della sua vita ha riconciliato Dio con gli uomini. Così ha permesso la pace e la riconciliazione per eccellenza. Gesù, avendo compiuto la legge di amare il suo prossimo come se stesso, ha alzato la misura di questo amore, e amando tutti noi più di se stesso, si è offerto in sacrificio sulla croce. Lo stesso spirito, quello di Cristo, lo vediamo in Mosè, che rinunciò ai piaceri della casa del Faraone per condurre il popolo nella terra promessa. E quando Dio manifestò l'intenzione di distruggerlo, perché si era abbandonato all'idolatria, lui, interponendosi tra Dio e il popolo, supplicò il Signore di risparmiarlo, anche a costo di cancellare il suo nome dal libro della vita. Anche noi, se riuscissimo ad amare il prossimo come Cristo ha amato noi e perdonassimo chi ci ha fatto del male come Lui ha fatto con noi, otterremmo pace e riconciliazione con molti di quelli che sono in conflitto con noi. Forse qualcuno ha bisogno del nostro perdono. Nel perdono si trova la pace per entrambi. Caro amico e cara amica, segui l'esempio di Gesù. Adoperati per la pace e la pace verrà su di te.
3: Spesso noi confondiamo la pace con la semplice tranquillità. Pensiamo che essere uomini e donne di pace significhi stare in silenzio, evitare problemi per il quieto vivere. Ma per il Vangelo non è questo il concetto di pace. Non dice beati quelli che se ne stanno tranquilli. Sta parlando di persone che si adoperano per la pace. Adoperarsi vuol dire rimboccarsi le maniche, essere solidali, comprensivi e in maniera pratica dedicare tempo alle persone, sapersi fermare per ascoltare, agire, seppur con prudenza e discernimento. Adoperarsi così significa espandere il profumo di Gesù, ma non per esprimere con la nostra bocca solo belle parole, ma per mostrare il Gesù pratico che attraverso noi va ancora tra la gente, che dedica tempo ad ascoltare, che porge la mano per dare aiuto. Vuol dire, come ha detto Gesù, essere sale. Ma attenzione, se il sale diventa insipido, viene buttato via, perde il suo scopo, perde il valore della sua identità, non serve più. Attenzione quindi, possiamo essere da tempo credenti che vivono nella pace del proprio orticello, che stanno in pace con il resto della gente solo perché non si intromettono e si fanno gli affari loro. Non siamo operatori di pace se questo è il nostro modo di vivere il Vangelo, siamo colpevoli di inerzia. Abbiamo perso il sapore e mettiamo a rischio la nostra identità in Cristo. Non spargiamo il profumo di Gesù, ma il tanfo della nostra pigrizia e della sterilità. Se per noi conta solo essere i primi ad entrare in chiesa, limitando la buona testimonianza solo nel farci vedere dai vicini come la famiglia modello, ordinati, disciplinati e con le cravatte, ma poi non condividiamo nessun messaggio di grazia, non diamo nessun contributo per il regno, resterà di noi solo un messaggio sterile in un mondo che ha bisogno di conoscere il Dio che ama. Vi lasciamo riflettere su quanto detto, cari amici, e vi aspettiamo sempre qui domani all'assessore. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 52 minuti.
1: Il sentiero. Un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.

Gentili ascoltatori, in questa puntata del Sentiero desidero portarvi a camminare con me sulle colline costiere del Gargano, nella zona compresa fra i paesi di Vieste e Peschici. Si tratta di colline ricoperte a tratti di bosco, più spesso di macchia mediterranea, cioè di quella associazione vegetazionale che presenta qua e là alberi isolati o gruppi di alberi, e poi tanti cespugli e zone aperte. L'albero che si presenta dominante è il pino, ma si incontrano anche lecci, dei quali qualcuno molto vecchio. È bello passeggiare al mattino presto fra queste colline. Non c'è ancora troppo caldo e l'aria è profumata dalle essenze della macchia. Chi ha sufficiente determinazione da alzarsi per tempo, chi ha il coraggio di abbandonare un comodo giaciglio per andare a camminare nella macchia, non può che essere ripagato dallo splendore e dal rigoglio di questa natura mediterranea, che nelle prime ore del giorno, quando il sole è ancora basso, assume dei colori caldi e dorati. È in questi momenti che più forte si può avvertire il richiamo della natura, della creazione di Dio, che parla direttamente ai nostri cuori, ricordandoci che anche noi siamo natura, anche noi creature di Dio, che hanno bisogno di ritrovare quell'equilibrio che purtroppo spesso ci manca e che solo un corretto rapporto con Dio stesso e con la sua creazione può restituirci.

Apro gli occhi e guardo l'orologio. Sono le 4:40. Ho una gran voglia di richiuderli, i miei occhi. Ma una voglia più grande ed imperiosa mi costringe a tenerli aperti. È il desiderio di ritrovarmi ancora una volta in mezzo alla natura, a contatto con piante e animali, con il sole, l'acqua ed il vento. Mi alzo in silenzio, per non svegliare mia moglie e mia figlia, e sempre in silenzio scivolo fuori dalla tenda che è la nostra casa durante questo periodo di ferie qui nel Gargano. L'aria fresca e profumata di mare ha un qualcosa di corroborante. Respiro a pieni polmoni, gustando appieno questi momenti di solitudine. Mi avvio verso le colline con passo sicuro, e poco dopo la macchia mi accoglie con i suoi colori e con la voce delle sue creature. Se gli uomini sono ancora tutti addormentati, non così è per gli animali, per i quali, anzi, queste sono ore di piena attività. Fra i cespugli si muovono e cantano, per esempio, alcuni maschi di occhio cotto, un piccolo uccelletto dalla livrea grigio-bianca e dal bel cappuccio nero. Il canto di questi uccelli è lungo e cinguettante, con alcune note un po' aspre. Non molto più avanti ne incontro una famigliola intera che si muove fra i rami di alcuni arbusti di lentisco. La femmina più 4 piccoli, ormai capaci di muoversi in modo indipendente, ma che ancora presentano spiccati caratteri infantili, cioè per esempio angoli posteriori del becco leggermente ipertrofici e di colore chiaro, e coda decisamente più corta rispetto agli individui adulti. Rimango ad osservarli per un po' da una certa distanza, poi proseguo e dopo poco faccio un incontro veramente interessante, una tartaruga terrestre. Cammino lungo il fianco di una collinetta quando noto un movimento nel bel mezzo del sentiero. La tartaruga è lì, che cammina lentamente. Mi avvicino. Si tratta di un esemplare di una certa età, è lungo infatti una 20 di centimetri. La corazza è giallastra, con grandi macchie scure. L'animale, impaurito, ritira il capo all'interno della corazza, ripiegando ad esse il collo. Non voglio spaventarlo oltre, perciò mi allontano, fermandomi un pochino più in là per osservare ancora la tartaruga, che resta immobile per qualche momento, poi tranquilla riprende a camminare con la sua andatura dondolante. Le tartarughe come questa, pur vivendo in zone dal clima caldo, sono piuttosto sensibili alle temperature troppo elevate. È normale dunque incontrarle in giro a quest'ora, mentre nelle ore di più intenso soleggiamento se ne stanno riparate all'ombra. Dal punto di vista alimentare, questi animali sono piuttosto eclettici. Si nutrono di varie sostanze vegetali, ma non disdegnano all'occorrenza qualche chiocciola o qualche bruco. Se tenute in cattività, le tartarughe terrestri possono vivere, nei casi più fortunati, anche 100 anni. In natura, invece, dove la lotta per la sopravvivenza è sempre più dura, generalmente non superano i 50 anni di età. Le tartarughe ispirano simpatia al primo sguardo. La mia cammina adesso risalendo il pendio, finché non la vedo scomparire dietro ad un cespuglio.

Cammino ancora lungo il sentiero che attraversa la macchia, ascoltando i canti e i richiami degli uccelli. Un paio di crocieri si spostano da un pino all'altro mentre mi avvicino. Sono uccelli più o meno grandi come un passero e hanno la particolarità di avere le due estremità del becco fortemente incurvate, quella superiore verso il basso e quella inferiore verso l'alto, che si incrociano come le lame di un paio di forbici. Questa particolare conformazione del becco è utile ai crocieri per rompere le scaglie delle pigne, al fine di estrarre i pinoli di cui si nutrono. Incontro anche una famigliola di codibugnoli in un avvallamento fra due colline, dove, a causa di un certo ristagno di umidità, la vegetazione cresce più folta. Si muovono graziosamente fra i rami di un leccio, cercando di rimediare il loro pasto quotidiano. Un incontro interessante, però, lo faccio sulla strada del ritorno. Dopo una svolta del sentiero, mi trovo di fronte ad un insetto alato, parente stretto delle vespe comuni, al punto da poter essere chiamato anch'esso vespa. L'animaletto sta cercando con grande sforzo di trascinare via un grosso grillo talpa, che apparentemente non oppone nessuna resistenza. La vespa si puntella con le zampette sul terreno e tira, aiutandosi a tratti con il battito delle ali. Così piano piano riesce a spostare la sua preda. Ho detto poco fa che questo con la vespa è un incontro interessante. E questo è vero perché dietro al quadretto della vespa che trascina il grosso insetto c'è tutta una storia che ora voglio raccontarvi. La vespa si trova nel periodo della deposizione delle uova e ha catturato il grillo talpa non per sé, ma per la sua futura prole. Le cose vanno nel modo seguente. Quando giunge il momento di deporre, le vespe come questa vanno alla ricerca di un grosso ragno o di un grosso insetto, poi trovatolo, con attacco fulmineo gli sono addosso e lo pungono, iniettandogli una buona dose di veleno, che non uccide, bensì in breve tempo paralizza i centri nervosi della vittima, che poi viene trascinata via fino al punto prescelto dalla vespa per scavare il proprio nido, che altro non è se non un piccolo buco nel terreno. A questo punto la vespa depone un uovo sul corpo della vittima, che poi viene introdotta nel nido e chiusa dentro. Quando la larva nascerà, si troverà sopra ad un gran mucchio di carne fresca da mangiare. Infatti la vittima è paralizzata, ma ancora viva, ed il neonato può divorarla con tutta calma. Vespe assassine o madri solerti? Credo che una simile distinzione abbia ben poco significato. Gli animali ubbidiscono semplicemente ad un istinto che li porta a sopravvivere e a riprodursi. Si sottraggono dunque a qualunque giudizio di tipo morale. Sono semplicemente degli esseri creati da Dio e che sempre ubbidiscono alle leggi che Lui ha stabilito.

0: Avete ascoltato
1: Il Sentiero,
0: un programma di appunti e considerazioni sulla natura, condotto in studio da Fabio Arini.
1: Tecnico del suono Stefano Casolari.
0: Regia di Gianfranco Piccirillo.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose». Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta al conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Hai mai perso di vista qualcuno? Per esempio, stai facendo shopping e all'improvviso il tuo bambino più piccolo scompare. Il panico. Finalmente lo trovi nel reparto delle caramelle. Che nascondiglio intelligente. Se ti è successo una cosa simile, conosci bene l'intensa paura che provi perché non sai dov'è il tuo bambino che hai perso di vista solo per pochi secondi. Anche quando perdiamo di vista Gesù, spesso proviamo paura e insicurezza. Oggi vorrei incoraggiarti a non perdere di vista Gesù nemmeno per un momento nel corso di questa giornata. Il salmista, molto prima di noi, ha scritto: «Tengo sempre gli occhi sul Signore, con Lui alla mia destra, non sarò scosso». Tieni sempre lo sguardo fisso sul Signore, ponendolo sempre davanti ai tuoi occhi spirituali. Lui è lì in ogni momento, anche quando non lo senti, anche quando succede qualcosa di inaspettato che ti fa tremare o che ti fa arrabbiare, anche quando dimentichi la sua presenza in mezzo alle tue circostanze, Lui è sempre lì. E siccome Dio è proprio lì alla tua destra, non devi temere che la debolezza ti sovrasti. Cerca sempre di vedere Gesù in ogni situazione. È così che sarai incoraggiato dalla sua presenza ed è così che tu stesso puoi incoraggiare gli altri. Ti invito a pregare con me. Signore Gesù, grazie per quello che sei e per tutto quello che hai già fatto e che farai ancora per me. Aiutami a tenere gli occhi fissi su di te oggi. Aiutami a non focalizzarmi sul mio problema, ma su di te. Che il mio sguardo sia su di te in ogni momento di questa giornata. Ti chiedo di ispirarmi e di guidarmi con il tuo Santo Spirito. Grazie Gesù. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 54 minuti.
1: Dalla comunità evangelica di Apricena, oggi la seconda parte dello studio tenuto da Marco Distort in questa comunità. Il tema di questo studio, 5 caratteristiche dell'uomo nella Chiesa. Abbiamo ascoltato già la prima parte la volta precedente, oggi la seconda parte, quindi iniziamo appunto con Marco Distort questo studio dalla comunità evangelica di Apricena. Ripeto, 5 caratteristiche dell'uomo nella Chiesa. Seconda parte, buon ascolto, ci risentiamo alla fine per i saluti finali.
2: Versetti. E per l'opera di Cristo che egli, si sta riferendo a Epafrodito, è stato molto vicino alla morte, avendo rischiato la propria vita per supplire ai servizi che non potevate rendermi voi stessi. Filippesi 2:30. Epafrodito è stato vicino alla morte, ha rischiato. L'Apostolo Paolo, quando scrive i Filippesi, si trovava in prigione. I Filippesi avevano manifestato più volte il desiderio di fare delle cose per Paolo, ma non ne hanno avuto la possibilità. Lui stesso lo dice anche in un altro punto. Allora Epafrodito si è fatto carico lui di fare dei servizi a Paolo, ma è stato vicino alla morte, ha rischiato la vita. Erano tempi strani, erano tempi pericolosi. Nonostante lui abbia rischiato la vita, ha continuato a servire Paolo, perché in quel modo stava servendo Dio. Quanti di noi, pur di servire il Signore, accettano di rischiare la vita? Grazie a Dio, in questo paese dove noi viviamo, in questa Italia, non siamo ancora a quei livelli. Ci sono dei paesi nel mondo dove servire il Signore è veramente rischioso. Si rischia la vita. Noi, grazie a Dio, per il momento ancora possiamo farlo nella libertà. Forse ci prenderanno un po' in giro, forse ci metteranno qualche ostacolo burocratico quando chiediamo il permesso per fare qualcosa. Ma non è rischiare la vita. Eppure noi vediamo sempre di più chiese che si stanno addormentando, chiese che non servono, chiese i cui credenti non hanno questa consacrazione al servizio. Eppure Epafrodito, questo sconosciuto, perché non sappiamo nemmeno bene, non ne parla qualche accenno la parola di Dio, come tanti altri personaggi. Eppure ci dà un grande esempio. Lui ha rischiato la vita pur di servire il Signore. Vediamo un altro versetto. Galati 5:13. Per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri. L'amore. Noi possiamo servire il Signore anche servendo gli altri. Noi possiamo servire il Signore attraverso la forza che Lui ci dà, ma anche attraverso quell'amore che Lui ha messo nei nostri cuori. Ed è per mezzo di quell'amore che noi dobbiamo servirci gli uni gli altri. Amate il vostro prossimo come voi stessi. Un altro versetto, Colossesi 3, da 23 a 25, dice: qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite Cristo, il Signore. Infatti chi agisce ingiustamente riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto. Servite Cristo, il Signore. Qui ci dà un insegnamento straordinario. A volte servire gli altri è dura. Ieri all'incontro delle coppie parlavamo dei conflitti e dicevamo che sappiamo benissimo che fare un passo verso l'altra persona ci aiuta alla riconciliazione, a raggiungere più velocemente la riconciliazione, però il nostro orgoglio ci fa dire no, perché devo essere io a fare il primo passo? Ci lasciamo dominare dalla carnalità, dal nostro orgoglio. Allora è molto più facile, in certe situazioni, invece di guardare la persona, quella persona che magari ci ha fatto un torto, quella persona che in quel momento ci è un po' antipatica, e parlo nell'ambito della coppia, della famiglia o della Chiesa, quella persona che non c'è molto feeling, come si dice oggi, molto feeling con quella persona, però il Signore mi chiama a servire quella persona. Allora se io guardo, se i miei occhi sono su quella persona, io vedo solo i suoi difetti, vedo il torto che mi ha fatto e vedo la difficoltà che io ho nel servirla. Allora il Signore qui dice: qualunque cosa facciate, fatela di buon animo come per il Signore e non per gli uomini. Allora noi dobbiamo alzare i nostri occhi dalla persona al Signore e le cose saranno più facili. Dobbiamo servire il Signore. Quando serviamo gli uomini, noi stiamo servendo il Signore. Stiamo contribuendo all'edificazione della sua Chiesa. Giacomo 4,17 dice: chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Siamo messi con le spalle al muro. Questo versetto ce lo dice molto chiaramente: chi sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Cos'altro si può dire del servizio? Niente. Questa parola ci mette lì in un angolo e ci dice: bene, e adesso? Qual è la tua scelta? La risposta la diamo noi, ciascuno di noi nel proprio cuore e davanti al Signore. Andiamo avanti, vediamo la terza parola chiave, guida. Allora, le prime due parole, come abbiamo potuto constatare, possono andare bene sia per gli uomini che per le donne, perché tutti siamo chiamati a essere consacrati e a servire. Nell'ambito della Chiesa, la guida è più specifica, come abbiamo già detto anche ieri sera, è più specifica per gli uomini. Esponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon servitore di Cristo Gesù, nutrito con le parole della fede e della buona dottrina che hai imparata. Ordina queste cose e insegnale, sii d'esempio ai credenti. Prima Timoteo 4, i versetti 6, 11 e 12. Esporre queste cose ai fratelli. Qui noi ci troviamo di fronte di nuovo all'incarico di Timoteo di insegnare, di istruire. E l'insegnamento biblico, l'istruzione biblica sono i fondamenti della guida, perché un popolo che non ha una guida, un popolo che si comporta come al tempo dei giudici, ognuno faceva quello che gli pareva meglio, un popolo che non ha riferimenti, e la Chiesa è il popolo di Dio, è la sposa di Cristo in particolare, non va molto lontano. Allora Paolo dice a Timoteo: tu devi esporre queste cose ai fratelli e così sarai un buon servitore di Cristo. Ma per esporre queste cose ai fratelli cosa bisogna fare? Bisogna conoscerle. Se uno non conosce le cose, che cosa espone? Espone i suoi pensieri, ma i suoi pensieri sono vanità, i suoi pensieri sono molto relativi. E se ognuno dice: ma io penso così e insegno così, ma è la parola di Dio che deve insegnare, e noi abbiamo la responsabilità, se vogliamo guidare, abbiamo la responsabilità di conoscere, approfondire la parola del Signore, nutriti con le parole della fede, così come Timoteo è stato nutrito dalle parole della fede. Ieri abbiamo visto anche sua madre e sua nonna che fin da bambino l'hanno istruito nelle Sacre Scritture. Quindi dalla sfera familiare alla Chiesa universale. E poi dice: ordina queste cose, insegnale. L'autorevolezza della guida che si documenta, che è consacrata al Signore, che vuole servire, che conosce, che approfondisce, che studia, che medita, che sta ore e ore davanti al Signore. Allora una persona così può permettersi di ordinare. Bisogna fare così, perché il Signore dice così. Ma poi Paolo dice, non limitarti a ordinare, perché capite che a volte si può scivolare e se si ordina soltanto, si fa come i farisei che dicevano agli altri quello che dovevano fare, li caricavano di pesi e loro non volevano manco toccarli. No, lui dice, sii d'esempio. L'autorevolezza di una persona sta nell'esempio di coerenza che questa persona dà agli altri. Andiamo avanti, leggiamo un altro versetto. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere. Ebrei 10:24. In questo versetto si possono identificare sia gli uomini che le donne, perché è rivolto a tutti. Facciamo attenzione gli uni agli altri. L'obiettivo è incitarci all'amore, esortarci, incoraggiarci a vicenda, consolarci, ammonirci anche, in modo che possiamo crescere nelle nostre buone opere per amore di Dio. Colossesi 1:27-29 dice: la speranza della gloria che noi proclamiamo, esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. A questo fine mi affatico, combattendo con la sua forza. Paolo dice che l'obiettivo della sua vita è di istruire ogni persona nella sapienza di Dio, affinché possa presentare ogni persona davanti a Dio, affinché ogni persona possa raggiungere quella perfetta statura di Cristo. E dice: a questo fine io mi affatico. Quindi vediamo fatica, vediamo impegno, vediamo volontà, vediamo perseveranza, vediamo costanza, vediamo continuità in questo compito. E dice: questo compito non è sempre facile, perché io devo combattere, ma combatto con la forza che Dio mi dà. E quindi non sono io che combatto, ma è Cristo che combatte per me e mi dà la forza. Prima Timoteo 3:4-5 dice, è rivolto a coloro che aspirano a diventare anziani, che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi, perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Prima Timoteo 3:4-5. La guida nella Chiesa è il riflesso della guida nella famiglia. Allora qui questo passo è rivolto alle qualifiche degli anziani, una delle tante qualifiche degli anziani. Però noi vediamo guida, vediamo una persona che prende le sue responsabilità e vuole portare la sua famiglia nel porto sicuro della destinazione eterna. E quindi, come un bravo comandante su una nave, cerca di fare attenzione ai venti, cerca di fare attenzione alle stelle, alla direzione, si fa un tragitto, una rotta, in modo da arrivare là dove gli hanno ordinato di arrivare, di portare la sua nave. La famiglia è una nave, la Chiesa è una nave, ma bisogna avere sia per la famiglia che per la Chiesa delle guide consacrate, delle guide che vogliano servire Dio, il Signore. Andiamo avanti, leggiamo anche Prima Timoteo 5:8. Se uno non provvede ai suoi e in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore di un incredulo. È un giudizio. La superficialità nei nostri impegni comporta un giudizio, perché dimostriamo di essere tiepidi. E se uno non provvede ai suoi e in primo luogo a quelli di casa sua, è peggio di un incredulo. Cioè stabilisce il senso di responsabilità il senso di responsabilità che dobbiamo avere come guide nelle nostre famiglie, nelle nostre assemblee, essere dei punti di riferimento, essere delle luci, essere delle persone alle quali gli altri possano guardare e che non vedano più la persona, ma vedano Cristo che sostiene quella persona, perché quella persona è pienamente sottomessa al Signore Gesù. Un altro versetto, prima Timoteo 5, da 1 a 2, non riprendere con asprezza l'uomo anziano, ma esortalo come si esorta un padre, i giovani come fratelli, le donne anziane come madri, le giovani come sorelle in tutta purezza. Questo versetto ci fa capire la metafora bellissima della Chiesa come famiglia di Dio e dà delle indicazioni pratiche alle guide, non con asprezza, non con arroganza, ma con quell'amore che contraddistingue i rapporti con i genitori, con i fratelli, con le sorelle, con i figli, perché la Chiesa è la famiglia di Dio. Allora le guide di questa famiglia di Dio devono essere delle guide come dei padri e delle madri consacrati al loro compito. Andiamo avanti, vediamo la penultima parola chiave: sottomissione. Quindi consacrazione, servizio, guida, sottomissione. Ebrei 12,9 dice: abbiamo avuto per correttori i nostri padri, secondo la carne, e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al Padre degli Spiriti per avere la vita? Questo fa un raffronto. Diciamo, noi ci eravamo sottomessi all'autorità dei nostri padri carnali, perché li vedevamo, perché avevamo paura anche del castigo, della punizione. Dio non lo vediamo, Dio è il Padre degli Spiriti, Dio è Spirito. Allora diciamo, ma io non lo vedo, non ho quel gran timore, non mi sottometto, non accetto la sua autorità, oppure l'accetto solo in certi aspetti della mia vita, ma in altri no. Gli dico: Signore, guarda, fino lì sì, da lì in poi no, ci penso io. Ma il Signore non vuole questo. Solo perché non lo vediamo, noi non siamo sottomessi? Ma Dio è molto di più dei nostri padri. Dio è il padre di tutti i padri, con tutto il rispetto per i nostri padri carnali, naturalmente. Ma Dio è il di sopra. Allora, quando Dio ci corregge, non possiamo essergli sottomessi e accettiamo la correzione? Quindi sottomissione all'autorità di Dio. Giacomo 4,7 lo conferma in poche parole: sottomettetevi dunque a Dio. Sottomettersi indica anche la volontà, perché ubbidire significa fare quello che la persona ci dice, ma sottometterci significa metterci sotto. Quindi è un'azione che nella mia responsabilità io compio, decido di mettermi sotto l'autorità di Dio. Quindi è un'azione volontaria quella di sottomettersi. Non è solo ubbidire così, perché ubbidire, noi possiamo anche ubbidire a denti stretti. Va bene, lo faccio. Lo faccio solo perché lo devo fare, ma se potessi non farlo. Vedete, ubbidire può essere anche così, ma sottometterci significa volontariamente mettersi sotto un'autorità. Sottomettetevi dunque a Dio. Un altro versetto, prima Pietro 5,6, dice: umiliatevi sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo. Qui c'è un ordine di umiliarci, di sottometterci sotto la potente mano di Dio, ma c'è anche una promessa di benedizione, affinché Egli vi innalzi a suo tempo. Il Signore così ci chiede le cose, ci dà la forza per farle e ci benedice, in modo che noi cresciamo per esperienza nella nostra vita di fede, nella nostra vita cristiana, ricordando le promesse e le benedizioni di Dio. Siate ricolmi di spirito, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Efesini 5, 18 a 21. A volte è difficile essere sottomessi all'autorità degli anziani. A volte ci dà fastidio perché colpisce il nostro orgoglio, il nostro amor proprio. Ma è una grande cosa quella di sottomettersi alle persone che Dio ha indicato come guide umane di una comunità. Sottomettetevi gli uni agli altri. E anche qui dice: non per timore di quella persona, non per timore della punizione, non perché magari poi viene preso come esempio negativo, no, ma per timore di Cristo. Cioè anche questo, farlo per il Signore. Vediamo altri versetti. Ebrei 13, 17, questo versetto lo dice molto chiaramente, dice: ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Abbiamo detto Ebrei 13, 17. I conduttori, i responsabili, gli anziani dovranno rendere conto a Dio della loro guida, del loro servizio, del loro insegnamento. E quando alcune persone non si sottomettono ma continuano a criticare, continuano a fare maldicenza, continuano a lamentarsi, mettono pesi, mettono ostacoli e piano piano si contagia tutta la Chiesa. Perché queste sono radici velenose. Noi dobbiamo renderci conto che siamo tutti esseri umani. Nessuno di noi è perfetto, soltanto Cristo è perfetto. Ma nell'amore, nel desiderio di edificare, nel desiderio di costruire e di far progredire il regno di Dio, cerchiamo l'unità, cerchiamo la pace, diventiamo operatori di pace, costruttori di pace. E essere costruttore di pace in una chiesa locale significa anche sottomettersi all'autorità di Dio in primo luogo, che viene manifestata nella parola, e all'autorità di coloro che hanno la responsabilità di insegnare la parola, di istruire, di guidare. E allora la chiesa è una famiglia che va avanti, unita, e noi sappiamo quanto bisogno c'è di far vedere al mondo l'unità, la fedeltà, la perseveranza. Far vedere un fronte unico. Guai a quelle persone che danno una cattiva testimonianza e poi gli altri non credenti dicono: siete uguali a noi, siete tutti uguali. Non perdi mai l'occasione per criticare il fratello, la sorella, e poi quando siete al culto vi abbracciate e vi baciate con un santo bacio, e me lo vieni anche a dire che bisogna fare così. E poi io con queste orecchie sento tutta la maldicenza che tu fai. Guai alle persone che suscitano questi scandali. Sappiamo cosa dice Gesù: legati una macina di mulino al collo e buttati in mare. Tremendo. Il Signore vuole che siamo tutti operatori di pace. Camminiamo insieme nella stessa direzione, per la stessa destinazione e con lo stesso scopo: onorare e servire il nostro grande Dio. Questo è ciò che ci chiama a fare il Signore, perché il lamentarsi, il criticare, il mettere ostacolo crea sospiri e pesi nelle povere persone che si sono accollate l'onere di guidare la Chiesa, e parlo come anziano, ma tutto ciò non è di alcuna utilità alla Chiesa, anzi è un laccio. E invece, se abbiamo tutti la stessa motivazione di onorare Dio nella nostra vita personale, vedremo che il cammino sarà più gioioso e più forte. Vediamo un altro versetto a proposito di cammino, Galati 5:7. Voi correvate bene, chi vi ha fermati perché non ubbidiate alla verità? Chi vi ha fermati? Il cammino cristiano è continuo, il processo di santificazione deve essere una cosa che non si ferma mai. Chi vi ha fermati? Dice l'Apostolo ai Galati. Chi vi ha fermati? E come hanno dimostrato di essersi fermati? Perché non hanno più ubbidito alla verità. Non erano più sottomessi all'autorità della parola di Dio. Sappiamo perché, c'erano delle infiltrazioni, eccetera, giudaiche. Andiamo avanti. Romani 16:19. Paolo loda i credenti dicendo: la vostra ubbidienza è nota a tutti. L'ubbidienza, un credente ubbidiente è un potente

0: La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.
1: A Radio Logos sono le ore 24 e 25 minuti.

Vogliamo tornare al capitolo 27 di Matteo. Matteo capitolo 27, al versetto 20, al versetto 22. Il titolo che diamo a questo brano è La domanda più importante. La domanda più importante. Leggo dal versetto 20. Ma i capi sacerdoti e gli anziani persuasero le turbe a chiedere Barabba e a far perire Gesù. E il governatore prese a dir loro: quale dei due volete che vi liberi? E quelli dissero: Barabba. E Pilato a loro: che farò dunque di Gesù detto Cristo? Tutti risposero: sia crocifisso. Vogliamo soffermarci su questa frase: che farò dunque di Gesù detto Cristo? Questa, diciamo, è la domanda più importante. Se noi chiedessimo a un padre di famiglia disoccupato e diremmo: per te che cosa è la cosa importante? Cosa risponderebbe? Per me la cosa importante è di avere un'occupazione, di avere un lavoro. Se chiedessimo invece a un giovane, dice: per te cos'è la cosa importante? Un giovane direbbe: io vorrei formarmi una famiglia e crearmi un avvenire. Se chiedessimo a uno studente, cosa direbbe? Cosa risponderebbe? Per me la cosa importante è di laurearmi, di arrivare alla meta e quindi di conseguenza avere una sistemazione, un posto di lavoro. Io credo che ognuno di noi ha delle esigenze, delle cose che sono importanti. Potremmo fare tanti esempi, però qual è la cosa più importante in assoluto? Forse tanti non lo sanno, e qui la parola del Signore ce lo spiega. Vediamo che noi che abbiamo creduto in Gesù abbiamo capito qual è la cosa più importante, perché la vita è fatta di cose importanti, non è così? È importante avere un lavoro, è importante, dice, la cosa importante sulla terra è avere la salute, avere una sistemazione, avere un'occupazione, arrivare a una meta. Sono tutte cose importanti che riguardano la nostra vita terrena, che riguardano la nostra vita momentanea, la nostra vita soltanto su questa terra. Però, ripeto, la cosa più importante in assoluto è quello di avere Gesù nella nostra vita. Se non abbiamo Gesù nella nostra vita, possiamo dire che non abbiamo capito, o abbiamo capito ben poco, il motivo per cui noi siamo su questa terra. È veramente è una cosa importante, o dico la cosa più importante, che abbiamo conosciuto il Signore. Voglio menzionare 5 punti fra i tanti privilegi e benedizioni che noi abbiamo ricevuto gratuitamente dal Signore. Primo, in Gesù noi abbiamo ricevuto il perdono dei peccati. Il perdono dei peccati. Voglio leggere un versetto in Atti degli Apostoli, capitolo 10, versetto 43. Queste sono parole che sono uscite dalle labbra dell'apostolo Pietro. E lui disse queste testuali parole: di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. L'apostolo Pietro si trovava in casa di Cornelio, il centurione romano, dove lui e tutta la sua famiglia credette. E Pietro qui annunzia che soltanto in Gesù si riceve la remissione dei peccati. Essere rimessi i peccati è una cosa straordinaria, per cui tante persone sono mal informate, perché pensano che togliersi i peccati o farsi perdonare i peccati da Dio
bisogna fare chissà che cosa. Tante persone fanno penitenze, fanno digiuni, fanno preghiere, fanno pellegrinaggi, fanno buone opere, fanno elemosine. Tutto si riceve gratuitamente da parte di Gesù. Quindi il ricco e il povero, il religioso e l'ateo hanno bisogno di questo. Abbiamo l'esempio di Davide. Noi sappiamo che era un pastorello e lui divenne re e di conseguenza era ricco e potente. Però lui dice nel Salmo 32 queste testuali parole. Il re Davide disse queste parole. Salmo 32 versetto 1 e 2 poi versetto 5. Beato colui la cui trasgressione è rimessa e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non è frode alcuna. Io ti ho dichiarato il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità. Io ho detto, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Qui Davide usa la parola beato. Lo dice per ben due volte. Beato colui che alla cui trasgressione è rimessa, beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità. Nel mondo cattolico, quando una persona ha fatto del bene, fa un processo di beatificazione che dura chissà quanto tempo. Qui dice Davide che quando il Signore perdona i nostri peccati possiamo definirci persone beate. Beate significa immensamente felici. Qui Davide, come uomo comune, come tutti gli altri uomini, esseri umani, aveva peccato. E noi sappiamo dei peccati che Davide commise. Furono peccati gravi, però lui si pentì e lui si definì una persona beata. E voglio sottolineare che Davide non dice beato sono io che sono un re, beato sono io perché sono potente o sono ricco. Non usa mai questo linguaggio, beato io sono perché sono diventato re. Non lo dice. Ma lui dice, beato io sono, perché il Signore ha perdonato i miei peccati. E qui dice che i suoi peccati sono stati confessati direttamente a Dio. Anche questo non è un inganno? Dove milioni di persone credono nella confessione auricolare, che devono confessare i loro peccati ad un uomo. I nostri peccati vanno confessati solamente a Dio che conosce i nostri cuori. Secondo punto, coloro che hanno ricevuto Gesù hanno ottenuto la pace con Dio. E non è poco questo. Leggo alcuni versetti. In Romani capitolo 5 versetto 1 e 2 l'apostolo Paolo scrive: giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale siamo saldi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Abbiamo ottenuto pace con Dio. Sapete, essere in pace con gli uomini è una bella cosa. E tanti si vantano. Dici, ho tanti amici. Chi ha molti amici li ha per sua disgrazia. Così dice la Bibbia, nel libro dei Proverbi. La persona pensa, è buono avere degli amici, ma che amici sono? L'hai veramente provati se sono amici? Dico, quelli sono amici perché hanno bisogno di te. Ma prova tu a chiedere aiuto da loro. Lei si vede se sono amici. Se ti chiudono le porte, quelli non sono amici. Quelli sono amici a convenienza.
Quindi quanto è importante invece avere la pace con Dio. La pace con Dio. E non solo questo. Non solo questo, ma la Bibbia ci dice che noi abbiamo la pace di Dio. E voglio leggere due versetti. In Efesini capitolo 2, versetto 14, dice l'Apostolo Paolo: poiché è Lui che è la nostra pace. Sapete che cosa vuol dire avere la pace di Gesù? E Gesù l'ha promesso a tutti quelli che credono in Lui. Infatti Lui dice nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 27, io vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Dappertutto si predica la pace, no? Pace nei nostri cuori, pace fra gli uomini di buona volontà. Ma la Bibbia non dice di buona volontà, anche qui è stato falsificato. Non dice la Scrittura pace fra gli uomini di buona volontà, non dice così. Gli uomini non sono di buona volontà, ma pace in terra per quelli che cercano la volontà del Signore. Quindi Gesù ci promette la sua pace, non ci promette la pace del mondo. Quante conferenze, quanti incontri ci sono nel mondo, fra i grandi del mondo, perché vogliono la pace del mondo. Ma sta pace è soltanto rimasta una parola morta, perché non c'è pace. Non c'è pace nelle famiglie. E questa notizia ci arriva ogni giorno dal telegiornale, di genitori che uccidono i figli, che i figli uccidono i genitori. Vediamo che c'è guerra nelle famiglie, guerra fra le nazioni. Dov'è la pace? Io c'ho un libro dove in copertina c'è il palazzo dell'ONU, sapete, il palazzo di vetro all'ONU, no? Dove si radunano tutti i grandi di questa terra. E in questa figura si è figurato Gesù che bussa. Dice: voi volete la pace, ma io sono fuori. Non ci può essere pace se Gesù non è nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nella nostra società. Hanno lasciato fuori dalla porta colui che ha detto: io sono il principe della pace. E quindi ci sarà sempre un fallimento. Gli uomini non possono creare la pace senza colui che è il principe della pace. Noi che abbiamo Gesù, cosa abbiamo ottenuto? La gioia. La gioia. C'è uno dei versetti che mi piace molto e lo voglio leggere con voi. In Prima Pietro, capitolo 1, versetto 8 e 9. Dice così: il quale, cioè Gesù, benché non l'abbiate veduto, voi amate, nel quale credendo, benché ora non lo vediate, voi gioite di un'allegrezza ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Vediamo che questo Gesù noi non l'abbiamo visto. Non l'abbiamo sentito, non l'abbiamo toccato, come poté dire a suo tempo e scrisse l'Apostolo Giovanni. La parola della vita che noi abbiamo contemplato, abbiamo udito, abbiamo toccato, noi ve lo annunziamo. Però una cosa che abbiamo tutti, e nessuno escluso, perché un credente, un figliolo di Dio, avendo lo Spirito di Dio, alla gioia del Signore. E vediamo che tante persone si ingannano perché credono che la gioia si ottiene avendo ricchezze, oppure godendo i piaceri del peccato o del mondo, oppure avere successo e fama. Ma questo non sono che palliativi. Il saggio Salomone, sapete cosa ha detto? Tutto è vanità. Tutto è vanità. Un'altra cosa che il Signore ci promette,
che ci dà e che noi abbiamo è la vita eterna. La vita eterna. E qui ci sono tanti versetti, voglio leggerne alcuni, dove dice il Signor Gesù, capitolo 5 di Giovanni: in verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio ma è passato dalla morte alla vita. Giovanni 3,36 dice: chi crede nel figliolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. E un altro bellissimo versetto lo troviamo in Giovanni capitolo 10, versetto 27, che dice: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono e io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirli di mano al Padre. Io ed il Padre siamo uno. Meraviglioso. La vita eterna. Che cosa significa vita eterna? Cosa vuol dire vita eterna? Vita eterna significa una vita senza fine nella sua durata e divina nella sua qualità. Dice l'Apostolo Pietro: voi siete stati fatti partecipi della natura divina. E ancora un altro privilegio che abbiamo avuto da quando abbiamo accettato il Signore è che siamo diventati Suoi figlioli. Suoi figlioli. Non solo figli di Dio, ma siamo eredi di Dio e coeredi con Cristo. E voglio leggere questi versetti che sono incoraggianti per noi. In Giovanni capitolo 1, versetto 11, dice: è venuta in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E in Romani 8, 14 dice così: poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figlioli di Dio. Poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito d'adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figlioli di Dio. E se siamo figlioli, siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo. Seppur soffriamo con Lui, affinché siamo anche glorificati con Lui. Cioè, possiamo noi pesare la portata di queste parole? Siamo figlioli di Dio per la fede in Gesù e siamo eredi di Dio e coeredi con Cristo. Quindi tutte le ricchezze che il mondo ci può offrire non sono nulla. Quindi io credo che l'essere figlioli di Dio è dei più belli privilegi e titoli che noi come credenti abbiamo. Un'altra cosa meravigliosa che abbiamo in Gesù, e voglio leggere in 1 Giovanni capitolo 3 i primi tre versetti. Dice qui l'Apostolo Giovanni: vedete di quale amore ci è stato largo il Padre dandoci d'essere chiamati figlioli di Dio. E tale siamo, per questo non ci conosce il mondo, perché non ha conosciuto Lui. Diletti, ora siamo figlioli di Dio e non è ancora reso manifesto quello che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come esso è puro. Tornando al nostro testo, quando Pilato disse: che farò dunque io di Gesù detto il Cristo? Io credo che ogni persona, uomo o donna che sia, deve fare una decisione importante nella sua vita: o essere di Cristo oppure no. Lo abbiamo detto anche altre volte, non si può essere neutrali. Neutrali è impossibile. A riguardo voglio leggere un altro versetto che Gesù disse riguardante due vie
In Matteo capitolo 7, versetto 13 e 14, Gesù dice queste parole. Matteo 7, 13 e 14. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece la porta ed angusta la via che mena alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Qui la Bibbia ci descrive che ci sono due vie: la via della perdizione e la via della salvezza. La via che porta all'inferno è una via che porta al cielo. Torniamo un po' a Pilato e vogliamo vedere qui come lui ha reagito. Pilato fa questa domanda: che farò di Gesù detto Cristo? Sapete, Pilato aveva fatto dei tentativi, si voleva disfare di questa triste o problematica situazione. Lui ha fatto dei tentativi, aveva mandato Gesù da Erode, perché Erode, anche lui come re, aveva la sua responsabilità. Ma Erode l'ha mandato via di nuovo da Pilato. Pilato voleva disfarsi, ma non ci è riuscito. E qui vediamo che lui doveva prendere anche una decisione nei confronti di Gesù. Ma che cosa vediamo nel carattere di Pilato? Che cosa vediamo? Chi era Pilato? Com'era il suo carattere? E voglio menzionare tre cose. Primo, Pilato si è dimostrato una persona debole. Perché? Perché si è messo dalla parte del torto. Perché lui stesso aveva detto più volte: io non trovo in lui colpa alcuna. Però alla fine l'ha consegnato nelle mani della folla affinché Gesù fosse crocifisso. Pilato si è dimostrato pauroso. Su quale base? Sapete cosa gli ha detto la folla? Se tu ti metti dalla parte di Gesù, tu non sei amico di Cesare. Non sei amico di Cesare, ha avuto paura. Sapete che cosa vuol dire non essere amico di Cesare? Essere nemico di Cesare. Perché allora essere chiamato amico di Cesare significa una persona di completa fiducia nei confronti dell'imperatore. Terzo, lui si è dimostrato una persona ambiziosa. Perché? Perché non vuole lasciare il suo posto di governatore della Giudea. Quindi vediamo che ha dimostrato un carattere debole, pauroso e ambizioso. Vediamo che Pilato avrebbe dovuto farsi un'altra domanda, una domanda a se stesso. Nel giorno del giudizio, che farà Gesù di me? Questo vale per ogni persona, perché la Scrittura dice che vi sarà un giudizio universale e che ognuno sarà giudicato secondo le sue opere. Voglio leggere un versetto in Ebrei che dice, in Ebrei 9, 27, è come stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Quindi, che cosa farà Gesù di me nel giorno del giudizio? Se io non mi sono messo dalla parte sua mentre ero sulla terra, perché mi sono vergognato di lui, perché sono stato un codardo, perché sono stato un vile, un pauroso, un ambizioso, io mi sono messo dalla parte della folla. Un giorno noi tutti, ogni essere umano, chiunque sia, di qualunque razza, tribù, popolo, dovrà rendere conto a Gesù. Fra i tanti titoli che troviamo nei confronti di Gesù, voglio brevemente menzionarne quattro. La Bibbia dice che Gesù è il figlio di Dio. Questa fu la confessione che l'apostolo Pietro fece quando gli fu detto: e cosa dite voi che io sia?
E Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figliolo del Dio vivente. Gesù è il figlio di Dio. Che cosa significa? Significa che Gesù è uguale a Dio Padre, ha la stessa natura di Dio Padre, la stessa potenza di Dio, la stessa gloria di Dio Padre. Perché Gesù disse: io e il Padre siamo uno, che assieme allo Spirito Santo formano il Dio Trino. Un altro titolo che viene dato a Gesù in Apocalisse è quello di essere il Re dei Re, il Signore dei Signori. E leggo in Apocalisse 19:16, dice: e sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei Re, Signore dei Signori. Che cosa vuol dire che Gesù è il Re dei Re, Signore dei Signori? Che Lui è superiore a tutti i re che sono vissuti sulla terra, a tutti i sovrani, a tutti i dittatori, a tutti gli imperatori. Lui è al di sopra di tutti, è il Re dei Re, il Signore dei Signori. E queste persone un giorno, pur essendo state imperatori, re, sovrani, dittatori, dovranno inginocchiarsi davanti a Gesù e con la loro lingua confessare che Gesù è il Signore alla gloria di Dio Padre. Questo dice la Scrittura. Cos'è Gesù? Inoltre, la Bibbia dice che Lui è il Salvatore del mondo. I samaritani, quando hanno sentito la testimonianza di Gesù, dietro l'invito che aveva fatto quella donna, loro dissero: sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Non c'è altro Salvatore nel mondo. L'unico Salvatore del mondo è Gesù Cristo. E l'Apostolo Pietro lo disse: e in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo nessun altro nome per il quale abbiamo noi ad essere salvati. Gesù è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. Non esistono salvatrici o salvatori all'infuori di Gesù Cristo, l'unico Salvatore che Dio ha dato per ognuno di noi. E per ultimo, la Bibbia dice che Gesù è il giudice dei vivi e dei morti. E voglio leggere anche questo. Negli Atti degli Apostoli, capitolo 10, versetto 42, queste sono parole che sono uscite dalla bocca dell'Apostolo Pietro. Ed egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che egli è quello che da Dio è stato costituito giudice dei vivi e dei morti. Quindi Gesù giudicherà tutti gli uomini nel giorno del giudizio. Per cui Gesù è la persona più importante sia su questa terra e del mondo a venire. Allora, noi che abbiamo fatto una decisione, abbiamo accettato Gesù nella nostra vita come Signore e Salvatore, questa è la cosa, credetemi, in assoluto, la cosa più importante. La cosa più importante. Ci sono, ripeto, tante cose importanti nella vita, ma la cosa in assoluto è di aver creduto e accettato Gesù Cristo come nostro personale Signore e Salvatore. E questo è l'invito che Dio fa ad ogni persona, che possa Gesù essere il Salvatore di ognuno di noi. E quando noi siamo diventati figli di Dio, sappiamo che Gesù sia il nostro Signore e che noi vivremo con Lui per tutta l'eternità. Perché se noi abbiamo creduto in Gesù soltanto per questa vita, e come tanti credono che con la morte tutto finisce, sapete cosa dice l'Apostolo Paolo? Se abbiamo creduto solo per questa vita, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Ma non è così. Perché, ripeto, Gesù ci ha promesso la vita eterna e un posto lassù nel cielo, dove noi saremo con Lui per sempre, nei secoli dei secoli.
Abbiamo capito che una vita senza Gesù è una vita di fallimento, di totale fallimento. Che il Signore veramente benedica la sua parola e tante persone veramente possono credere in Gesù per avere la vita e la salvezza eterna. Amen. Amen.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 5 minuti.
1: Eccoci insieme a Paolo Naso, politologo. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia.
2: Buongiorno a tutti voi. Buongiorno.
1: Allora, prendiamo in considerazione in questa fascia oraria, come sempre, diversi temi tratti dall'attualità, prendendo spunto dai giornali. E in grande evidenza su Repubblica quest'oggi, nel villaggio di Kusra, assediato dai coloni. Un servizio proprio su questa situazione drammatica. Claudio.
3: Sai cosa pensavo? Approfitto della presenza di Paolo, che saluto e spero presto di abbracciare, perché la prossima settimana dovrebbe essere qui con noi a Firenze per il Build a Laura Florence Meeting. Ma ci pensiamo mai se ci succedesse a noi? Se a casa nostra, di cui stiamo pagando ancora il mutuo, cioè ci accerchiassero, ci tirassero le pietre e la polizia fosse lì invisibile. Cioè c'è, ma non c'è.
1: Allora, sentiamo Paolo Naso su questa vicenda. Tra l'altro c'è una sorta di impotenza dell'opinione pubblica internazionale, parrebbe. Sentiamo un po' cosa ne pensa.
2: L'opinione pubblica internazionale è impotente, ma ancora di più vorrei dire la comunità internazionale. I gendarmi, i poliziotti della comunità internazionale sono impotenti, perché è chiaro che la situazione che si è determinata è una situazione voluta, coperta, forse addirittura programmata dal governo in carica presieduto da Benjamin Netanyahu, perché c'è un nome, c'è un cognome. La vicenda è drammatica e ci fa molto male, perché è molto concreta. Vediamo delle famiglie letteralmente sotto panico, sotto il terrore di questi attacchi, e appunto, come dicevate, nell'impotenza, perché la collusione tra i coloni e le forze armate, non è la polizia, sono le forze armate israeliane, è assolutamente evidente. La scena quasi blasfema della preghiera insieme fatta mentre si sta cerchiando questo villaggio, in particolare qualche casa, è davvero raccapricciante. Però dobbiamo andare, come dire, al fondo della questione. Certamente ci emoziona la scena, però dobbiamo capire che il fenomeno dei coloni è un fenomeno di lungo tempo, è un fenomeno che parte addirittura nel 1975. Dobbiamo richiamare il fatto che i coloni in linea di massima sono religiosi o iperreligiosi, cioè persone che sono convinte di esercitare un diritto divino su quella terra, che per loro non è la Cisgiordania, non è il West Bank, tantomeno è la Palestina, ma è la Giudea o la Samaria, cioè le terre che Dio nell'Antico Testamento promette agli ebrei interamente ed esclusivamente. Quindi c'è un atteggiamento fideistico che spiega anche l'assoluta determinazione di queste persone, per le quali non c'è una norma civile, non c'è una legge. Tutto questo era un fenomeno di frangia per molto tempo. A un certo punto il governo Netanyahu ha deciso di, come dire, consolidare il controllo di queste zone, e quindi i coloni gli sono stati molto utili. Si tratta circa di 500, forse 600 mila persone ormai radicate nel territorio della Cisgiordania, e hanno una doppia funzione. Da una parte quella di esercitare un controllo ferreo sulla popolazione palestinese, ma dall'altra quella di precludere ogni seria possibilità di pacificazione nell'ambito della proposta due popoli e due stati. Perché 600.000 persone in un territorio palestinese significa migliaia di case, migliaia di scuole, migliaia di luoghi di lavoro o gestiti da ebrei occupanti, e la pace significherebbe la rimozione di questa eccezionale quantità di persone. Quindi che cosa si può effettivamente sperare? Questo è il nodo vero, e la presenza di queste persone in quella zona risponde perfettamente al disegno strategico di Netanyahu, cioè di un'occupazione permanente della Cisgiordania.
1: Ecco, io volevo chiederti, tu hai scritto di recente un libro dal titolo Dio benedica l'America, e di cui parleremo tra l'altro 25 agosto 18:15.
2: Esattamente.
1: Per i fiorentini, per chi è da queste parti, insomma, avremo la possibilità di averti in occasione del Villa Aurora Florence Meeting. Però, ecco, in questo libro, Dio benedica l'America, tu sostieni che una grandissima responsabilità di questa situazione ce l'hanno i cosiddetti sionisti cristiani. Se ho letto e ho capito bene, ecco.
2: Hai capito perfettamente. Il sostegno viene da una parte, ovviamente dal governo israeliano, ma dall'altra, inspiegabilmente, quasi vorrei dire irragionevolmente, da una componente cristiana. Una componente cristiana che crede che la presenza, diciamo, degli ebrei in quella zona sia un segno che conferma le profezie bibliche e un segno importante della prossima venuta del Messia, e quindi il compito dei cristiani è assecondare quello scontro che fatalmente, secondo le profezie bibliche, precede il ritorno del Messia. Quindi una grande guerra tra le forze del bene e le forze del male, peraltro in un luogo ben identificato addirittura sulla carta geografica attualmente dello Stato di Israele, la pianura di Megiddo, il luogo dell'Armageddon. Quindi queste profezie bibliche che vanno spiegate nel contesto del loro tempo, che vanno ovviamente lette alla luce del complessivo messaggio biblico che comprende anche il Nuovo Testamento e non soltanto l'Antico Testamento, ecco, vengono utilizzate in chiave geopolitica, quasi di manuale geopolitico, per giustificare una guerra a tutto campo, per il controllo della terra, tutta la terra, in funzione antipalestinese. Questa teologia viene chiamata sionismo cristiano, nasce in ambiente americano ed è uno dei grandi alleati di questo particolare sionismo ebraico e sionismo radicale. Vorrei fare una parola, spendere una parola sul termine sionismo. Dobbiamo incominciare a declinarlo al plurale, perché altrimenti, come dire, entriamo in una gabbia ideologica molto molto pericolosa, per cui il sionismo è il grande male del Medio Oriente. Il sionismo, che è un fenomeno culturale, politico, a tratto del Novecento, che poi evidentemente si è rilanciato dopo la Shoah, ha una sua natura storica, una sua funzione storica. Quello che noi vediamo oggi non è più il sionismo degli ebrei perseguitati che cercano una casa, ma è un nazionalismo militante fascistoide, quindi molto poco apparentato con il sionismo degli anni 800-900. È un'altra cosa, ha un'altra natura.
1: Diciamo al plurale.
2: Dobbiamo imparare a distinguere.
1: E siamo in compagnia, lo ricordo, del politologo Paolo Naso. Ci stiamo soffermando su un tema che, insomma, ci accompagna ormai da tanto tempo, la situazione di crisi in Medio Oriente, in particolare in questo caso Cisgiordania. Vedo comunque sul Corriere della Sera in grande evidenza ora: Trump minaccia l'Oman, Netanyahu incontra l'inviato americano, ci ritireremo solo dopo il disarmo di Hamas. Poi abbiamo sentito le parole del ministro Ben-Gvir, no? Dice: bisogna ammazzarne 30-40 di palestinesi.
2: Stiamo ammazzando, è un presente indicativo, non è un volitivo, è indicativo, accade.
1: Comunque lo vede come una cosa giusta e auspicabile. La crisi in Medio Oriente è uno snodo importante, la tregua è scaduta, il presidente Trump torna a cercare un dialogo con Teheran. Però prima, Claudio.
3: Quindi volevo chiedere a Paolo, perché questa è la sensazione che ho io, ma può darsi sia la mia personale, che la mia sensazione è che alla fine accerchiate le case, tagliata l'acqua, cioè ammazzati 30-40 per notte, i bambini, perché così non arriveranno a 24 anni e non saranno poi dei terroristi. Possibili terroristi. In Palestina si può fare tutto. Ormai noi siamo, anche noi che siamo fuori, che guardiamo le notizie, siamo assuefatti a questa situazione. È un destino segnato.
2: In questo momento è un destino segnato, con una complicità internazionale che è quella evidentemente degli Stati Uniti e della politica di Trump in Medio Oriente, che ha bisogno disperatamente di Netanyahu, disperatamente, perché ormai è evidente che i grandi piani di riorganizzazione del nuovo Medio Oriente trampiano sono falliti, la pace di Gaza non esiste, la pace nel stretto di Hormuz non esiste, perfino i rapporti con i paesi arabi cosiddetti moderati si inclinano, il patto di Abramo è un pezzo di carta che non significa nulla, quindi lui ha disperatamente bisogno di un alleato come Netanyahu, e evidentemente il prezzo di questa alleanza è quello che noi vediamo tutti i giorni, e tutto questo è assolutamente disperante di fronte a questa posizione, a questa situazione di fatto. Esistono soltanto due appelli, uno evidentemente alle Nazioni Unite e l'altro alle coscienze individuali. Alle Nazioni Unite, perché è l'unico soggetto che potrebbe in qualche modo esercitare un ruolo di pressione sull'amministrazione americana e su Israele, ma in primo luogo sull'amministrazione americana, e in secondo luogo le coscienze, cioè le voci, perché si continui a parlare di Medio Oriente, di Palestina, di diritti, sono voci che devono essere ascoltate e valorizzate. Deve esserci l'idea che davvero la nostra umanità sta giocando la sua credibilità, il suo futuro in due luoghi, un luogo è la Palestina e l'altro evidentemente è l'Ucraina. Sono due luoghi nel quale il conflitto ormai non è più un conflitto tra eserciti, è un conflitto che penalizza sostanzialmente la gente normale, la società civile, ma non voglio neanche chiamarla società civile, le persone, gli individui. È una guerra contro gli individui, non si colpiscono più le caserme, le infrastrutture militari, ma gli individui. Ecco, è lì che la nostra umanità sta giocando la sua credibilità, è lì che le forze sociali, le forze culturali, i governi che hanno la fortuna di essere in pace, a cominciare da quello italiano, dovrebbero assumere una posizione meno timida, meno opportunistica, meno ideologica, ma più tesa sostanzialmente a cercare il bene, la sicurezza e la vita delle persone. Tutto questo non accade, forse è anche un po' colpa nostra.
1: Forse vale la pena segnalare comunque la presenza anche di israeliani che manifestano e si schierano, insomma, a favore dei palestinesi. Anche questo credo che sia una cosa importante. E poi ci saranno le elezioni anche in Israele e negli Stati Uniti, che potrebbero portare una svolta? Ecco, non so se possiamo chiudere.
2: No. In Israele non è prevedibile, negli Stati Uniti forse, bisogna vedere cosa fa Trump, e tutte le opzioni sono valide, non ultima quella di un sostanziale rifiuto dell'esito elettorale, quindi vedremo, davvero lì la partita è molto aperta.
1: Allora, avevamo tanti altri argomenti da affrontare con Paolo Naso, lo faremo sicuramente nelle prossime occasioni. Intanto ricordo che Paolo Naso sarà presente a Firenze martedì 25 agosto per presentare il suo libro Dio benedica l'America alle ore 18 nella Villa Aurora, via del Pergolino 12. E beh, insomma, per chiunque volesse avere il programma completo del Villa Aurora Florence Meeting dal 23 al 29 agosto lo può trovare sul sito villaaurora.it. Grazie allora Paolo Naso, arrivederci presto.

0: open our eyes.
1: Open the eyes of my heart, Lord.
0: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente.

È reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Se pensi che la tua vita o quella di qualcuno che conosci sia a pezzi, ho per te una buona notizia. Dio è colui che guarisce la nostra vita e i nostri cuori. Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano del vasaio. Da capo ne fece un altro come a lui parve bene di farlo. Geremia 18:4. Immagina che un vaso di fiori ti cada dalle mani e si rompa in mille pezzi. Ti domandi cosa fare? Incollare i pezzi insieme, sapendo che il vaso non tornerà mai come prima? O buttarli tutti nell'immondizia? La tua vita è molto più preziosa di un vaso e Dio può e vuole fare miracoli per aggiustarla. Lui vuole guarire le tue emozioni, le ferite del passato, la tua sofferenza. Per tutto il tempo che sarà necessario, Lui si impegnerà fino in fondo perché ti ama. Come dice la canzone del gruppo Hillsong, Broken Vessels, vasi rotti, ora posso vederti, ora posso vedere l'amore nei tuoi occhi quando hai deposto la tua vita per far risorgere la mia che era in frantumi. Cosa succederebbe se tu lasciassi a Dio la possibilità di guarirti? Grazie di esistere, Eric Sellerie.

0: Bueno, prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.